0: Ora musica weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto, uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, vuoi uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: chiama tutti a me il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

che ti ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci è lontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicinale come riera, ma ha bloccato.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Eccoci, buon sabato, ben ritrovati. Oggi 27 del mese di giugno, ormai quasi alla fine di questo mese, che ci ha già regalato delle belle giornate calde, in effetti, no? Armato di caffè così da macchinetta, ma oggi qualcosa non va perché non è buonissimo, ma niente. Tenteremo comunque di recuperare nel corso della mattinata. Di che cosa parleremo? Parleremo anche di cose da mangiare, di cose buone da mangiare. Beh, questo sarà un po' discutibile perché parleremo di insetti. Ma parleremo anche di film, di cinema, un pochino, insomma, quello che uscirà molto presto. Parleremo anche di musica, parleremo di serie televisive. Anzi, no, più che altro sarà proprio, sì, sarà una serie televisiva dedicata a un personaggio bello, bello famoso. E poi ogni tanto, insomma, vengono fuori queste notizie di giochi del passato che vengono venduti all'asta a delle cifre veramente incredibili. Sarà uno degli argomenti della mattinata, ma intanto c'è una collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza per questa Perdono.

Rolling Stones da parte di The Colors per questa loro musica, perché ci accompagna ovviamente anche durante questa estate 2026. Andiamo a Venezia, perché le storiche calli e i canali della Laguna Veneta si stanno trasformando nel teatro di un'inedita e misteriosa epopea d'animazione. Infatti, a pochi anni di distanza dalle atmosfere che invece erano liguri di Luca, il regista candidato all'Academy Award Enrico Casarosa si mette nuovamente al timone di una grande produzione targata Disney e Pixar. Da qualche giorno le due major cinematografiche hanno rilasciato il primissimo teaser trailer ufficiale di Gatto, che è un lungometraggio originale che promette di mescolare azione, comicità e anche una profonda analisi introspettiva sullo sfondo di una magica Venezia e quasi sotterranea anche per certi versi. No, la pellicola farà il suo esordio ufficiale nei cinema italiani il 4 marzo dell'anno prossimo, candidandosi in effetti ad essere un appuntamento imperdibile per la primavera del prossimo anno. Struttura narrativa praticamente decide di esplorare in chiave ironica i vecchi miti e le credenze popolari legati alla sfortuna dei gatti dal manto nero. Il protagonista appunto è Nero, gatto randagio dal carattere decisamente scontroso e irascibile, abituato da sempre a sopravvivere negli angoli meno accessibili e più nascosti della laguna. Però a un certo punto la sua routine viene sconvolta da un grave errore di valutazione, perché lui si ritrova pesantemente indebitato con la mafia felina locale, potente e spietata organizzazione criminale che gestisce i traffici nei meandri più reconditi e bui della città. Quindi, braccato dai suoi pericolosi creditori a quattro zampe, Nero inizierà un percorso di crescita personale alla ricerca del suo posto nel mondo, complice anche un incontro che sarà fatidico con una gatta solitaria ed emarginata dal gruppo. Ci sono alcune sequenze che si vedono in questo video promozionale, hanno subito evidenziato una cura maniacale per i dettagli visivi. Si sono concentrati in particolare su una scena tesa e divertente che mette praticamente in scena, ripetiamo la cosa, un vero e proprio interrogatorio ravvicinato. Comunque, per dar vita ai protagonisti nella versione originale in lingua inglese, gli studios americani hanno reclutato un parterre di interpreti hollywoodiani di assoluto rilievo. Ad esempio, il candidato all'Oscar Mark Ruffalo presterà la voce a Nero, regalando quindi al protagonista l'equilibrio tra cinismo e sensibilità emotiva, e poi accanto a lui ci sarà il carismatico Lawrence Fishburne nei panni del boss Rocco, elegante e temuto padrino appunto, che tiene in mano le redini della malavita a quattro zampe lagunare. Quindi sarà bello da vedere appunto dal prossimo marzo 2027. C'è tempo, ma intanto online trovate già le prime immagini appunto che riguardano questo film. Musica per quel che ci riguarda, un altro film, in questo caso un grande successo di questo ultimo periodo, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 con Lady Gaga e Doechii, questa è Runway.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Due vite e Marco Mengoni l'abbiamo visto a Sanremo e all'epoca anche all'Eurovision Song Contest. Ma intanto la mattinata per noi continua fra poco con le notizie flash, quelle delle 8.30 in questa mattinata di sabato, in questo 27 di giugno. E con noi intanto una canzone che ci riporta a delle atmosfere completamente diverse rispetto a quelle di Marco Mengoni, perché c'è Harry Styles, American Girls.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Get Go, questa era la canzone da parte di Arlo Parks. Parliamo di romanticismo perché se state preparando una serata romantica, ecco, sappiate che ci sono ottime probabilità che nella vostra playlist ci sia anche la voce di un certo Abel Tesfaye. Chi è? Vabbè, The Weeknd, dai, lo conosciamo tutti come The Weeknd. Non è soltanto una sensazione, ma è un dato di fatto che è emerso da uno studio che ha analizzato migliaia di selezioni musicali create direttamente dagli utenti su Spotify. La ricerca ha voluto proprio indagare quali fossero i brani e i musicisti più scelti per fare da sottofondo ai momenti di intimità. Ecco, e il verdetto della piattaforma è stato chiaro. Il re indiscusso di queste raccolte è proprio The Weeknd, che batte tutti i colleghi per numero di presenze. Beh, il motivo pare che risieda, probabilmente almeno, nella sua capacità di mescolare pop e contemporary rhythm and blues, a suoni anche però molto avvolgenti e quasi ipnotici, perfetti quindi per creare la giusta atmosfera tra le mura di casa. Dai dati raccolti da questa analisi però emergono anche altri numeri correnti che svelano molto anche sui gusti del pubblico quando si parla di romanticismo, perché tra gli artisti più inseriti in queste playlist troviamo infatti anche Drake, ma pure gli Arctic Monkeys e la malinconica e sognante Lana Del Rey. Beh, insomma, noi ci ascoltiamo proprio The Weeknd, forse però con la canzone, una delle canzoni meno romantiche che ha fatto, comunque sia. Questa è Blinding Lights. Thank you.

Just the way you are, questo era Bruno Mars. Fra poco uno sguardo alla viabilità nel nord-est italiano con la rubrica del Viaggiando e poi continueremo la nostra mattinata. Ma adesso con noi c'è anche Dua Lipa.

0: Are you coming in or what?
1: Era Sabrina Carpenter con House Tour su Radio Capodistria, passate da poco le 9 in questo nostro sabato, in questo 27 del mese di giugno. Parliamo di record incredibili per quel che riguarda dei videogiochi, no? Una copia sigillata, perché questa è un po' una caratteristica che deve avere per riuscire a guadagnare più soldi chi ha questi giochi del passato. Però dicevo, una copia sigillata di un Super Mario Bros. Per Nintendo Entertainment System, il NES, se vi ricordate, è stata battuta all'asta per la cifra di 3 milioni di dollari. Siamo praticamente intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Asta record gestita dalla casa d'aste Heritage Auctions, che ha ricordato un esemplare della seconda produzione del gioco, definita dagli esperti come la copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato. Rimasto intatto, infatti, negli ultimi 40 anni all'interno della sua confezione originale, venduta, tra l'altro, in questo caso, in un lotto congiunto a una console proprio, NES Control Deck di lancio all'epoca. E proprio a dare particolare valore a questo specifico esemplare è la presenza di un adesivo lucido di sigillatura in perfette condizioni, quindi intoccata. Un dettaglio di confezionamento impiegato da Nintendo per un periodo limitato, nel 1986, poco prima del passaggio definitivo alla pellicola termoretraibile standard per l'industria. Per cui diciamo che anche questi piccoli dettagli fanno lievitare i prezzi. Secondo i registri forniti dalla casa d'asta, esistono attualmente soltanto 3 prodotti noti della seconda produzione dotati di questa etichetta lucida. Il lotto, risalente alla fase di test di mercato condotto nella città di Los Angeles, testimonia il periodo iniziale dell'espansione commerciale di questo della Nintendo, appunto, negli Stati Uniti. Nell'agosto del 2021, parlando ancora di aste, un'altra copia sigillata di Super Mario Bros. Per NES era stata scambiata tramite la piattaforma di investimento Rally per 2 milioni di dollari, quindi un po' di meno, però era comunque sia il precedente record assoluto. Poche settimane prima, però, nel luglio del 2021, un esemplare intatto di Super Mario 64 per Nintendo 64 era stato aggiudicato, sempre sulla Heritage Auctions, per la bellezza di quasi 1,5 milioni di dollari. Cioè, è una cosa che ha dell'incredibile. Magari quella volta sarà costato, che ne so, sempre parlando di dollari, che ne so, $40, $50, beh, insomma, alla fine è costato molto, cioè il suo valore è aumentato di molto, e soprattutto la vendita all'asta ha fatto fruttare veramente delle cifre incredibili. Adesso con noi c'è Sam Smith e la sua Diamonds.

Swifties ormai invisibilio perché mancano pochi giorni al matrimonio del secolo, come è stato definito appunto quello di Taylor Swift, di cui tanto si è parlato ultimamente. Noi fra poco daremo lo spazio, ma fra un po' di la verità, c'è ancora un po' di musica da ascoltare, arriverà anche l'informazione flash delle 9.30, ma intanto Post Malone.

Coco Ante, la più bella del mondo, la sua canzone, la sua dedica praticamente all'amore, come ha voluto fare per questa estate 2026. Ma intanto per noi c'è anche Ray che si chiede: ma dov'è mio marito? Where is my husband?

Cabana da parte di Irama qui su Radio Capodistria, passata alle 9.30, parliamo di serie televisive, ma di cui veramente si sa poco ancora, però si sa che si sta pensando di farla, e in particolare una serie televisiva dedicata all'infanzia di Céline Dion, che racconterà gli anni prima del successo internazionale, riportando al centro la vita nel Quebec tra gli anni 70 e 80. C'è un titolo provvisorio che sarebbe Growing Up Dion, che mostra una casa popolata da 13 fratelli, dalla madre Thérèse, in cui la musica rappresenta il linguaggio comune praticamente della famiglia. La particolarità della produzione è anche il coinvolgimento diretto dei familiari della cantante. Secondo il magazine specializzato Deadline, si tratta della prima serie ufficialmente sostenuta dalla famiglia Dion. Il fratello Jacques partecipa come produttore e il progetto si basa su un libro, Dion, A Family Saga, scritto dal nipote della cantante, da Jimmy. La storia si concentra, appunto, come vi accennavo, sulla formazione di Céline, sul rapporto con la madre, sull'ambiente domestico numeroso che ha influenzato la sua identità artistica. Jacques Dion ha spiegato la volontà di offrire un ritratto autentico dell'infanzia dell'artista. Alla guida di questo progetto c'è una showrunner, si chiama Zoe Green, mentre la Diamond Rouge Entertainment sta cercando adesso dei distributori internazionali. Il cast non è stato ancora annunciato, per cui poco si sa ancora. Se vi è capitato, di recente invece è andato in onda anche in televisione, ma comunque è uscito nel 2020, c'è già una storia ispirata liberamente alla vita di Céline Dion, che invece Aline, la voce dell'amore. Un film anche carino, tra l'altro, dove lei, Aline, le assomiglia pure a Céline negli anni giovanili. Ma noi ce l'ascoltiamo a proposito, perché questa è Céline Dion e la sua Misled.

Vi ho fatto sognare un pochettino questa mattina con questa canzone di Giorgia, il titolo lo sappiamo benissimo, intitolata E poi. Fra poco per noi l'informazione sulla viabilità, ma intanto c'è anche Darin e la sua Satisfaction.

Le atmosfere un po' particolari di Lola Young con From Down Here. Nell'ultima mezz'ora per questa mattinata noi parliamo di cose buone da mangiare, insomma. No, parliamo degli insetti. Ecco, di mangiare insetti, in particolare di questo concetto proprio, no? Ci sono da anni ormai, lo sappiamo, delle organizzazioni, ad esempio la FAO, che promuovono gli insetti come fonte sostenibile di proteine per questo mondo sovrappopolato e costretto a confrontarsi con conseguenze anche dei cambiamenti climatici. Beh, diciamo pure che sulla carta c'ha la sua logica. Allevare insetti è facile, è economico, richiede molte meno risorse idriche e spazio rispetto agli allevamenti tradizionali. E con oltre 1600 specie di insetti commestibili al mondo, non lo sapevo che fossero così tanti, la scelta non mancherebbe di certo. Non ne ho assaggiato nemmeno uno di questi 1600. Ecco, i tentativi in effetti di promuovere quello che viene chiamata entomofagia continuano a scontrarsi con la diffidenza dei consumatori. Eccomi qua, soprattutto in Occidente. Gli insetti a tavola generano disgusto a molte, o meglio troppe persone, perché il mercato decolli realmente. Però diciamo che adesso gli scienziati si sono messi là d'impegno e su un recente studio pubblicato su Science Advances, condotto da dei ricercatori dell'Università di Barcellona, hanno spiegato proprio meglio, indagato le dinamiche ecologiche, storiche ed evolutive che hanno plasmato il rapporto tra gli europei e gli abitanti dell'Asia settentrionale e gli insetti, già dai tempi della preistoria. Diciamo che i risultati di queste analisi genomiche hanno confermato che i cacciatori-raccoglitori e anche i primi agricoltori dell'Eurasia settentrionale non integravano in modo sistematico gli insetti nel proprio regime alimentare, limitandosi a dei consumi sporadici o del tutto accidentali. Un tanto è emerso dalla presenza di tracce di enzimi specifici nel tartaro dei denti dei resti ossei rinvenuti. Al contrario, invece, questo studio ha evidenziato che nelle popolazioni che risiedono stabilmente nelle aree tropicali, questi enzimi che digeriscono gli insetti sono rimasti inalterati o quasi. Quindi la spiegazione più plausibile che danno questi scienziati è che c'è una sorta di differenza ecologica. Ecco, nelle regioni vicino all'equatore gli insetti sono disponibili tutto l'anno in quantità elevate e tendono anche a essere di dimensioni maggiori, e questo rende più facile fare affidamento su di essi come fonte di proteine e di calorie. Nei climi temperati invece, al contrario, lo sforzo necessario per la raccolta di grandi quantità di insetti ha reso il bilancio energetico poco conveniente, disincentivandone il consumo alimentare. Quindi questa ridotta pressione selettiva ha spento, per così dire, la macchina enzimatica del nostro stomaco, noi appunto dei climi temperati, rendendo più difficile la digestione degli insetti nei moderni europei rispetto alle popolazioni che abitano più vicino ai tropici. Gli autori dello studio comunque ricordano che i moderni processi di trasformazione industriale sono in grado di isolare anche le componenti nutritive ed eliminare quella che è la chitina, cioè quella che è difficilmente digeribile proprio prima del consumo, e sottolineano come una maggiore attenzione a questi aspetti di digeribilità potrebbe aiutare a promuovere la diffusione della carne d'insetto anche nei mercati occidentali, a patto ovviamente di superare quella che poi invece è un'avversione culturale che tutt'oggi circonda alle nostre latitudini questo tipo di alimento. Cioè, come dire, ce la possono raccontare tutta, ma c'è anche no, possiamo farne a meno, sinceramente. Vabbè, forse sarà il futuro, non lo so. Per adesso c'è la musica di Jennifer Lopez e David Guetta, questa è Save Me Tonight.

Calma metafisica era Ermal Meta a cantarci questa canzone. In chiusura del nostro appuntamento di oggi, di questo sabato, vi auguro una buona mattinata e un buon proseguimento. Ci risentiamo settimana prossima, il primo di luglio tra l'altro, sarà mercoledì primo di luglio, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Intanto la musica è quella di Miley Cyrus assieme parte di quelli che erano i Fleetwood Mac, con questa canzone che ben conosciamo, che si intitola Secrets.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

people.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste per incidente possibili disagi tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia si raccomanda prudenza. Non sono giunte segnalazioni di disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera domenica 28 giugno fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso in uscita lo svincolo di Mira-Oriago per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione sulla rotatoria di Marghera. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori fino alle 17 di oggi, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 7:15. L'Assemblea Costitutiva di Unione Italiana, risultata dalle elezioni del 31 maggio scorso, si è riunita a Torre, dando avvio ufficiale al mandato 2026-2030 e completando senza intoppi il proprio programma di lavori. Nel corso della seduta si è delineata una maggioranza informale ma compatta che ha sostenuto le prime decisioni organizzative, consentendo in particolare il completamento del quadro istituzionale. Con 54 voti su 67 votanti e una scheda nulla, è stato eletto presidente dell'Assemblea Marco Gregoric, consigliere di Isola al quarto mandato, che ha prevalso su Clio Diabaté di Capodistria. Nel suo intervento di insediamento, Gregoric ha ringraziato per la fiducia ricevuta, sottolineando l'impegno a garantire un'assemblea improntata al dialogo, al rispetto e alla collaborazione collegiale tra le diverse componenti. In un'intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom, il primo ministro Yanis Yansha ha annunciato l'intenzione di congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina e di trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme. Immediate le reazioni dell'opposizione. L'ex premier e leader del Movimento Libertà, Robert Golob, ha difeso il riconoscimento della Palestina definendolo un presupposto fondamentale per la soluzione dei due Stati e ha ricordato che la posizione dell'Unione Europea prevede che lo status di Gerusalemme sia definito attraverso negoziati tra le parti. Critiche anche dalla coordinatrice della sinistra, Asta Vrečko, che ha contestato l'annunciata sospensione del riconoscimento, mentre i socialdemocratici hanno accusato il governo di rafforzare il sostegno politico ad Israele invece di favorire una soluzione del conflitto. L'ondata di caldo che sta investendo la Slovenia raggiungerà il suo apice nel corso del fine settimana e lunedì, con temperature fino a 39 gradi. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato l'allerta rosso per il sud-ovest del paese e sino a lunedì alla Slovenia centrale, mentre nel resto del territorio resta in vigore l'allerta arancione. Nelle aree interne sono attesi valori compresi tra 34 e 37 gradi, mentre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco i termometri potranno toccare i 38 gradi con punte fino a 39. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha richiamato l'attenzione sui rischi legati al caldo estremi, raccomandando di ridurre l'attività fisica, rinfrescare gli ambienti e bere regolarmente. Il ministro degli affari esteri e degli affari europei, Tone Kaiser, ha partecipato al forum di Dubrovnik-Ragusa, sottolineando la centralità del dialogo e della cooperazione tra paesi europei e mediterranei in una fase di crescenti tensioni geopolitiche. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di rafforzare la competitività e la connettività d'Europa, con particolare riferimento alla collaborazione tra i porti dell'Alto Adriatico di Trieste, Capodistria e Fiume e al ruolo delle infrastrutture strategiche. A margine dell'evento ha preso parte ai lavori formato Med9 e ai numerosi incontri bilaterali con partner internazionali, ribadendo il sostegno della Slovenia alle principali iniziative europee e regionali, dalla cooperazione mediterranea all'allargamento dell'Unione Europea. Radio Capodistria, sono le 7:18 minuti, si chiude il nostro primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 8:30 con il giornale del mattino. A più tardi.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che

0: ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano sono possibili disagi per un incidente alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Prudenza anche sulla 4 Venezia Trieste, dove viene segnalato un altro incidente tra San Donà di Piave e Meulo Roncade in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirauriago verrà chiuso in uscita per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione del traffico alla rotatoria di Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria, in onda la domenica alle 8.30, vediamoli. Marco Gregoric, eletto presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Janša annuncia la svolta pro Israele, l'opposizione attacca. Attesi fino a 39 gradi, avvisi della protezione ambientale e sanitaria. L'Irlanda assume la presidenza del Consiglio europeo. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria, in onda la domenica, come sempre, alle 8.30. A più

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione sull'Europa centrale e orientale, così come sulla fascia settentrionale dei Balcani, persiste un campo di alte pressioni. Deboli correnti orientali convogliano sulla nostra regione aria secca e particolarmente calda. Le previsioni. Oggi in prevalenza sereno, caratterizzato da condizioni di forte caldo, soffierà debole vento dai quadranti orientali, mentre lungo la costa nel corso della giornata si farà sentire il maestrale. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 15 e 20 gradi, mentre le massime giornaliere raggiungeranno valori compresi tra 34 e 38 gradi centigradi. Domani, lunedì e martedì, ancora sereno e caldo, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Sulle zone alpine non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano. Mercoledì la giornata si aprirà ancora all'insegna del sole e del caldo, ma nel pomeriggio e in serata rovesci e temporali in arrivo da nord attraverseranno progressivamente l'intera Slovenia. Seguirà un sensibile calo delle temperature, mentre lungo la costa in serata si rafforzerà la bora. Avviso, fino a martedì nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare regolare e generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, sono le 8:30.
0: Il giornale del mattino.
1: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Marco Gregoric eletto il presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Janša annuncia la svolta pro Israele e l'opposizione attacca. Attesi fino a 39 gradi, avvisi della protezione ambientale e sanitaria. L'Irlanda assume la presidenza del Consiglio europeo. Buona giornata a voi ancora, iniziamo dai temi riguardanti la minoranza italiana. Si è svolta a Torre l'Assemblea Costitutiva di Unione Italiana, scaturita dalle elezioni del 31 maggio scorso, che ha inaugurato il mandato 2026-2030. Liolen La Pausina Acquavita.
2: Durata 7 ore la seduta costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana, una riunione lunga visto le modalità di voto che si sono svolte tutte a scrutinio segreto. Come già riferito, Marco Gregoric è stato eletto con 54 voti favorevoli presidente dell'organismo. 54 i voti ottenuti pure dalla giunta esecutiva dell'Unione Italiana presentata dal suo presidente Paolo De Marin e che sarà composta per il momento da 9 membri. De Marin anche su richiesta di alcuni consiglieri ha promesso di allargare la sua squadra a 10 settori introducendo lo sport come comparto autonomo. Ma sentiamo il presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin.
3: Un grande consenso è uguale a una grande responsabilità e ciò ci induce a questa squadra di giunta esecutiva di prendere ancora più seriamente l'impegno a cui siamo stati chiamati e incaricati dalla stessa assemblea. E per questo adesso bisogna partire subito con il lavoro operativo, concreto. Riunirò la giunta già a luglio.
2: Soddisfatto pure l'isolano Marco Gregoric che per i prossimi 4 anni, come abbiamo detto, guiderà l'Assemblea dell'Unione Italiana.
4: Ma sì, l'esito del voto direi inequivocabile, forse anche oltre un'immaginabile aspettativa, quindi sì, sono contento, un risultato che mi dà la carica per mettermi subito al lavoro al servizio di questa assemblea. Sto ancora realizzando un po' quel che è successo, però ecco, posso dire sicuramente che sento tutta la responsabilità nel ricoprire questo incarico, perché ho un'esperienza anche nell'Unione Italiana. Non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha preceduto, cosa ci ha lasciato in eredità. Abbiamo avuto grandi personaggi all'interno dell'Unione Italiana e dobbiamo cercare di essere degni di questa storia e di guardare al futuro e alle nuove prospettive.
1: La pagina degli interni, le posizioni del premier Janez Janša sul conflitto israelo-palestinese riaccendono il dibattito politico in Slovenia. In un'intervista concessa al quotidiano israeliano Israel Hayom, il capo del governo ha annunciato che il nuovo esecutivo intende congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina, deciso dal precedente governo, e trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme. Se attuata, quest'ultima misura renderebbe la Slovenia il primo Stato membro dell'Unione Europea ad avere la propria ambasciata nella città santa. Dura la reazione delle principali forze di opposizione. Maja Novak.
5: Il leader del Movimento Libertà ed ex primo ministro Robert Golob ha voluto ricordare che il riconoscimento della Palestina approvato dalla Slovenia nel giugno 2024 rappresenta il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di un popolo ed è a suo avviso uno dei presupposti fondamentali per una pace duratura basata sulla soluzione dei due stati. Golob ha inoltre sottolineato che la precedente maggioranza aveva sostenuto sia il diritto di Israele alla sicurezza sia la necessità di porre fine al conflitto attraverso la convivenza di due stati, una posizione che ha osservato coincide con quella della maggior parte della comunità internazionale. L'ex premier ha anche ricordato che la posizione consolidata dell'Unione Europea prevede che lo status di Gerusalemme venga definito nell'ambito di un accordo negoziato tra israeliani e palestinesi e che proprio per questo le ambasciate degli stati membri restano a Tel Aviv. Critiche sono arrivate anche dalla co-coordinatrice della sinistra Asta Vrečko, che ha accusato il governo di alimentare lo scontro ideologico e ha espresso dubbi sul significato concreto dell'annunciata sospensione del riconoscimento della Palestina. Vrečko ha ribadito che la Slovenia ha il dovere morale di sostenere il popolo palestinese e di continuare a promuovere pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Sulla stessa linea anche il Partito Socialdemocratico, secondo cui mentre le Nazioni Unite continuano a denunciare gravi violazioni del diritto internazionale nella striscia di Gaza, il premier sloveno starebbe offrendo sostegno politico al governo israeliano invece di esercitare pressioni per una soluzione del conflitto.
1: Il ministro degli affari esteri e degli affari europei Tone Kaiser ha partecipato al forum di Dubrovnik-Ragusa, sottolineando la centralità del dialogo e della cooperazione tra paesi europei e mediterranei in una fase di crescenti tensioni geopolitiche. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di rafforzare la competitività e la connettività dell'Europa, con particolare riferimento alla collaborazione tra i porti dell'Alto Adriatico di Trieste, Capodistria e Fiume e al ruolo delle infrastrutture strategiche. A margine dell'evento ha preso parte ai lavori del formato Med9 e numerosi incontri bilaterali con partner internazionali. La Slovenia ha celebrato ieri la giornata della polizia, istituita in ricordo dello scontro del 1991 tra le forze dell'ordine slovene e l'esercito popolare jugoslavo al valico di Holmez durante la guerra d'indipendenza. Nel suo messaggio il ministro dell'interno e della pubblica amministrazione Franci Matos ha definito la carenza di personale la principale sfida per la polizia slovena, annunciando misure per rendere la professione più attrattiva, tra cui un sistema retributivo dedicato e borse di studio per i giovani. Ha inoltre ringraziato gli agenti per il loro servizio. Il caldo e la bella stagione spingono a trascorrere più tempo all'aperto, soprattutto nelle giornate soleggiate, ma se da un lato l'esposizione solare apporta notevoli benefici alla salute e all'umore, dall'altro l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, NIS, richiama l'attenzione sui potenziali rischi per l'organismo. A questo proposito, l'ente sottolinea che è possibile prevenire efficacemente l'insorgenza del tumore della pelle attraverso l'adozione di semplici precauzioni e misure di protezione. Alessia Meter.
6: Il periodo estivo, caratterizzato da gite e viaggi, rappresenta il momento ideale per godere dei benefici del sole, il quale stimola la sintesi della vitamina D, dona luce e calore e favorisce il benessere psicofisico generale. Ciò nonostante, l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica invita alla prudenza, poiché un'esposizione eccessiva e incontrollata alle radiazioni ultraviolette comporta severi pericoli per il corpo. Tra gli effetti nocivi immediati spiccano le scottature cutanee, mentre a lungo termine si riscontrano l'invecchiamento precoce della pelle e un significativo aumento del rischio di sviluppare neoplasie dermatologiche. I raggi UV inoltre possono danneggiare l'apparato visivo e indebolire il sistema immunitario. Trattandosi di una radiazione invisibile e non percepibile dai nostri sensi, tendiamo spesso a sottovalutarne l'impatto durante le normali attività quotidiane, come i tragitti per andare al lavoro o a scuola, la pratica sportiva, i momenti di socializzazione o il giardinaggio. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha ufficialmente inserito i raggi ultravioletti ultravioletti tra i fattori cancerogeni certi per l'essere umano, confermando che l'insorgenza del tumore alla pelle è direttamente proporzionale alla frequenza delle ustioni solari subite, in particolar modo durante l'infanzia e l'adolescenza. Per prevenire tali patologie, gli esperti raccomandano di esporsi al sole con cautela, preferendo le attività all'aperto al mattino presto o nel tardo pomeriggio, e ricordando che ripari come alberi o ombrelloni non proteggono completamente a causa del riflesso solare. Quando ci si espone è fondamentale proteggersi indossando indumenti leggeri, occhiali da sole, applicando sulle zone scoperte una crema solare ad ampio spettro. Si sconsiglia infine l'uso dei solarium artificiali, poiché per soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina D sono sufficienti appena 10 minuti di luce solare due o tre volte alla settimana.
1: L'ondata di caldo che sta investendo la Slovenia raggiungerà il suo apice nel corso del fine settimana e lunedì, con temperature fino a 39 gradi. L'Agenzia dell'Ambiente ha diramato l'allerta rosso per il sud-ovest del paese e sino a lunedì alla Slovenia centrale, mentre nel resto del territorio resta in vigore l'allerta arancione. Nelle aree interne sono attesi valori compresi tra 34 e 37 gradi, mentre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco i termometri potranno toccare i 38 gradi con punte fino a 39.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambiamo argomento. Il contingente italiano dei Vigili del Fuoco è sbarcato a Maracay in Venezuela a bordo di un aereo dell'Aeronautica Militare Italiana nell'ambito della missione di soccorso coordinata dalla Protezione Civile e dal Ministero degli Esteri. È già operativo anche un secondo velivolo con ulteriori squadre specializzate, mentre proseguono le attività di coordinamento con il Ministero della Difesa. Il bilancio dei terremoti è salito a 1430 morti, con migliaia di feriti e 172 persone ancora intrappolate sotto alle macerie, oltre a gravi danni alle infrastrutture. Le Nazioni Unite stimano inoltre perdite economiche pari a circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del prodotto interno lordo venezuelano. Croazia, in Istria si stanno preparando investimenti strategici nel mondo della scuola e dei settori della sanità e dell'assistenza sociale. A Gimino sorgerà un contenuto del tutto nuovo, il Centro Regionale per l'Autismo. Valmer Kuzma.
7: La regione istriana ha ottenuto il via libera definitivo dal governo croato per accendere due importanti crediti del valore complessivo di 4,5 milioni di euro. Questo finanziamento mira a sostenere una serie di investimenti strategici nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale. L'accordo finanziario si divide in due linee di credito distinte ma complementari, volte a finanziare sia l'esecuzione materiale di opere pubbliche, sia l'elaborazione della documentazione progettuale necessaria per i futuri cicli di sviluppo della penisola. Entrambi i finanziamenti beneficiano di un tasso di interesse nominale fisso estremamente favorevole, pari al 2,39%. L'investimento in assoluto più rilevante sul piano economico riguarda la completa ricostruzione e l'ammodernamento del liceo croato Juraj Dobrila di Pisino, del valore di 2 milioni e mezzo di euro. Subito dopo viene l'avvio della progettazione della prima documentazione del costo di 250.000 euro del futuro centro per l'autismo a Gimino, dove si intende creare una struttura specialistica cruciale per il supporto delle famiglie e l'inclusione dei soggetti più vulnerabili sul territorio regionale. Citiamo quindi progetti a favore dell'ospedale pediatrico di Rovigno, nonché delle case dell'anziano di Arsia e Cittanova.
1: Nahim Qassem, leader di Hezbollah, che ha duramente criticato l'accordo quadro tra Libano, Israele e Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità e ribadendo la prosecuzione della resistenza, oltre a ritenere inaccettabile il legame tra il ritiro israeliano e il disarmo del movimento. A Beirut, Hezbollah e i suoi alleati hanno denunciato l'intesa e il rischio di instabilità, mentre si sono svolte proteste contro l'accordo e dure critiche al sistema politico libanese. Sta per partire la missione di salvataggio del telescopio orbitante Swift della NASA, lanciato nel 2004. Il prezioso laboratorio si sta avvicinando sempre di più alla Terra e rischia di rientrare nell'atmosfera. Una sonda dovrà agganciarlo e modificarne l'orbita. Si tratta di una missione mai tentata nella storia delle attività spaziali. Alessandro Martegani.
8: salvare l'osservatorio spaziale Swift della NASA, che potrebbe precipitare nell'atmosfera terrestre entro fine anno, è lo scopo della missione che l'Agenzia Spaziale Americana ha pianificato nei prossimi giorni. Una sonda spaziale robotica decollerà per raggiungere nello spazio l'osservatorio spaziale della NASA, un telescopio lanciato 22 anni fa, che ora minaccia di precipitare nell'atmosfera terrestre. La missione è stata descritta dalla rivista Science e non ha precedenti nella storia dell'attività nello spazio. Si tratta di raggiungere il telescopio, agganciarlo con un braccio robotico e poi modificarne l'orbita portandolo su una linea più stabile. Il decadimento dell'orbita del telescopio era stato notato 2 anni fa, il processo era più veloce del previsto. La NASA prevedeva che il telescopio, che rileva lampi di raggi gamma, raggi X e luce ultravioletta provenienti da stelle, esplosive e altri oggetti, sarebbe rimasto in orbita fino ai primi anni del 2030, ma l'ultimo picco del ciclo di attività magnetica solare di 11 anni è stato più intenso del previsto, dilatando l'atmosfera esterna della Terra più del previsto e creando quindi una maggior resistenza aerodinamica sui veicoli spaziali in orbita. Il telescopio era stato lanciato nel 2004 in un'orbita a 600 km di altitudine, ma nei 2 decenni successivi la sua quota è scesa a 370 km. La NASA ha quindi incaricato la startup statunitense Catalyst Space Technologies di costruire una navicella di recupero per salvare uno strumento molto importante dal punto di vista scientifico.
1: La pagina della cultura si è chiusa con una piazza gremita, il trionfo di Maida Shushel, la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto e la 14ª del Festival della Canzone Inedita in Istroveneto, Dimmela Cantando. La cantante ha conquistato il pubblico e la giuria con Aria, un brano autobiografico che celebra anche la forza espressiva dell'Istroveneto, lingua che il festival continua a promuovere e valorizzare attraverso la musica. Barbara Costamagna.
9: Piazza gremita buia per la serata conclusiva della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, tornato come da tradizione nella città che 15 anni fa ha visto nascere la manifestazione. Un evento cresciuto negli anni fino ad assumere una dimensione internazionale senza mai perdere la sua missione principale, valorizzare e promuovere la lingua e la cultura istroveneta. Protagonista della serata è stata la finale di Dimmela Cantando, il Festival della Canzone Inedita in Istroveneto alla 14ª edizione, che ha visto salire sul palco 13 artisti provenienti da Croazia, Slovenia e Italia. A conquistare il primo posto è stata Maida Shushel con il brano Aria, una canzone intensa e personale che le valsa anche il premio degli artisti. Il premio dell'Accademia per il miglior testo e quello del pubblico sono andati invece a Matteo Tromba con Per sempre nona. Al secondo posto, secondo gli spettatori, si è piazzata Istria Ancora, mentre Aria ha ottenuto il terzo posto. Una menzione speciale è stata assegnata a Riccardo Bosazzi per Magari a pie senza monopattino. Il riconoscimento per la migliore esecuzione è andato a Stefano Ehring e a Matteo Tromba, mentre la giuria di esperti ha premiato Sonia con Nome Basto per il miglior arrangiamento e il miglior testo. Al termine della serata, visibilmente commossa, Maida Shushel ha raccontato tutta la sua emozione.
10: Questa sera vincere è molto... Non so come spiegare, è molto emozionante e significa molto per me, perché la canzone che ho scritto parla di me. Questo è il secondo anno che partecipo e mi ha fatto molto piacere scrivere in lingua istroveneta e penso che lo farò avanti, perché è molto bella, è molto dolce e penso che non bisogna perdere questa lingua, anzi dargli ancora più spazio.
1: Radio Capodistria, sono le 8:46 minuti, si chiude qui il giornale del mattino in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Yaka Jagar. Per quanto riguarda l'informazione, oggi è domenica, per cui è diradata. Ci sentiremo alle 10:30 con le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
0: Radio Capodistria.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Spopolamento, inverno demografico, desertificazione dei servizi essenziali, deindustrializzazione, cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico. Sono alcune fra le principali sfide che la montagna deve affrontare e che rischiano di trasformarsi in una crisi permanente. Per riflettere e avanzare soluzioni sulla situazione delle terre alte, alla luce anche dell'attualità del modello cooperativo, l'Ateneo Friulano coordina 3 giornate di studio, il 25 giugno a Udine, il 26 e il 27 a Paluzza. Costruire futuro, montagna, cooperazione, comunità è il titolo del convegno organizzato in occasione dei 115 anni della società elettrica cooperativa Alto But. Si tratta della prima impresa friulana strutturata in forma cooperativa, nata per produrre e distribuire energia elettrica e tuttora la più importante della regione.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Valdastico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene Rocchette per le provenienze da Rovigo. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi, domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.
4: Un bentornato a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna nella nostra comunità. Oggi questa puntata, che è la prima dedicata agli imprenditori per questa stagione, sarà dedicata a descrivere quella che è l'attività che la Can Costiera porta avanti per promuovere e aiutare l'imprenditoria della comunità nazionale italiana. Abbiamo parlato con colui che si occupa di questo settore, Massimiliano Di Nardo, che ci ha spiegato cosa si sta facendo e qual è lo stato delle cose. Un buon ascolto a tutti.

La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana è l'ente rappresentativo della comunità nazionale italiana in Slovenia, che nei confronti dello Stato sloveno dei suoi organi e in base alla legge sulle comunità autogestite della nazionalità del 1994 riveste il ruolo di interlocutore rappresentativo delle comunità autogestite comunali di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano, i cui rappresentanti costituiscono il Consiglio della CAN Costiera. I consigli della comunità autogestite delle nazionalità italiane comunali, infatti, eleggono gli 11 membri del Consiglio della CAN Costiera. Il compito primario della CAN Costiera, in collaborazione con le CAN comunali, è il monitoraggio dell'attuazione corretta delle norme di legge specifiche per lo sviluppo e il mantenimento dell'identità nazionale della lingua sul territorio. La CAN Costiera svolge inoltre un ruolo fondamentale nella stesura, nel monitoraggio e nella rendicontazione di progetti sia nazionali sia europei in cui è coinvolta. Inoltre, si occupa della gestione, dell'esecuzione e del monitoraggio del programma per lo sviluppo della base economica della comunità nazionale italiana. Per svolgere le proprie attività progettuali, la comunità autogestita costiera della nazionalità italiana si avvale di un proprio ufficio progetti. Questo si occupa della stesura, del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti nazionali ed europei in cui è coinvolto l'ente e della gestione, esecuzione del monitoraggio del programma per lo sviluppo della base economica della comunità nazionale italiana. Il responsabile per i progetti economici è Massimiliano Di Nardo e per iniziare questa stagione di Nella nostra comunità dedicata agli imprenditori abbiamo deciso di farci raccontare che cosa le istituzioni della minoranza in Slovenia fanno

0: Massimiliano Di Nardo, allora, da quanto tempo ti occupi, ecco, di quello che è la realtà imprenditoriale e economica della comunità nazionale?
1: Allora, adesso nel 2025 sono oramai 3 anni che faccio parte del gruppo della Cancostiera e mi occupo in particolare del programma di sviluppo della base economica, che non riguarda soltanto gli imprenditori, ma riguarda anche gli altri bandi, sia per le nostre comunità, per i nostri enti, per lo sviluppo della cultura e delle tradizioni italiane sul territorio. Per quanto riguarda l'imprenditoria invece, sempre da, ovvero 3 anni fa, abbiamo fatto un ragionamento strategico con i vertici della CAN Costiera e abbiamo posto le basi per porre uno sviluppo sano, costante su questo tema, ovvero abbiamo posto le basi per poter sviluppare quello che sono tutti i presupposti che deve avere l'imprenditoria. Io sempre ripeto che l'ente pubblico, logicamente, o anche il dipendente pubblico non è un imprenditore, ma deve essere il garante, deve dare la possibilità e gli aiuti, sussidi, aiuti, supporto all'imprenditoria locale del territorio o anche in termini più ampi all'imprenditoria in generale.
0: Come avete deciso di muovervi allora?
1: 3 anni fa, innanzitutto, abbiamo un po' analizzato quelle che sono state le scorse edizioni del programma, come ci si è mossi, quali sono state le criticità che sono state evidenziate e complice la mia esperienza proveniente dal mercato italiano, dove anche mi occupavo di bandi europei, regionali, nazionali, ma non soltanto, mi occupavo di business plan, imprenditori nazionali. Ma non soltanto mi occupavo di business plan, imprenditoria e start-up.

Con piccoli passi abbiamo iniziato a modificare il bando, abbiamo visto che c'è stata maggiore adesione, abbiamo iniziato a renderci più visibili e anche più a supporto degli imprenditori del territorio dell'ACNI. Abbiamo istituito 2 volte all'anno quello che sono gli eventi di formazione e di promozione del programma della misura 1 per gli imprenditori e in pratica in veramente poco tempo abbiamo avuto una risposta molto positiva, molto forte e tutto ciò sta a significare è un riconoscimento per il nostro lavoro svolto e speriamo, dato che abbiamo ancora tanti progetti in cantiere, vediamo che stiamo diventando sempre più riconosciuti, ci stanno dando grossi meriti, vogliamo ancora migliorarci.

0: In pratica il Cocodattate, voi avete una serie di bandi rivolti agli imprenditori del territorio, ecco, e quali caratteristiche devono avere?
1: Allora, noi abbiamo una linea specifica per gli imprenditori, che è la misura 1, proprio per sviluppare progetti imprenditoriali. Gli imprenditori devono avere un'attività imprenditoriale aperta da almeno 12 mesi, devono risiedere nelle aree bilingui dei comuni costieri. Ricordiamo che non tutto, ad esempio il comune di Capodistria, è bilingue, perché se prendiamo ad esempio l'abitato di Maresighe non è bilingue. Dunque, se un imprenditore ha l'azienda registrata a Maresighe non può partecipare ai nostri bandi, perciò questo bando è soltanto per quegli imprenditori che hanno la sede operativa legale o una filiale nell'area bilingue. Dopodiché ci sono tutta una serie di punteggi e criteri che vengono richiesti, che sono spiegati dal bando. Per i nostri imprenditori li supportiamo in maniera tale che hanno la possibilità di ottenere più punti rispetto agli imprenditori del territorio, perché ricordiamo che nessun bando al mondo deve essere discriminatorio, ma questo proprio per legge e anche per Costituzione, ovvero non possiamo, specialmente gli enti pubblici non possono creare discriminazione tra i partecipanti, però possiamo dare la possibilità a coloro che sono gli imprenditori che appartengono alla comunità nazionale italiana di ottenere più punti rispetto agli imprenditori della maggioranza. Si è dimostrato anche così, infatti gli imprenditori della CNI hanno ottenuto diversi punteggi. Poi logicamente bisogna anche rendersi conto che la commissione, quando va a valutare, non valuta soltanto l'appartenenza, il bilinguismo, ma valuta anche lo scoring creditizio di un'azienda, la bontà del progetto, il tipo di investimento, la digitalizzazione. Ci sono una serie di criteri che vengono richiesti direttamente dal Ministero, e dunque assieme proprio al Ministero creiamo il bando e in definitiva creiamo questa base economica.
0: Mi sembra che negli anni comunque anche il numero di imprenditori della comunità nazionale che partecipa a questi bandi sia cresciuto, no? Mi ricordo i primi anni dove comunque c'erano poche domande e anche pochi imprenditori forse della comunità nazionale, invece ad esempio quest'anno ecco, una grande percentuale, no, di coloro che hanno ottenuto i fondi erano appartenenti alla comunità nazionale.
1: Sì, quest'anno se non sbaglio abbiamo avuto il 50% o addirittura il 60%, 7 imprenditori su 12 erano appartenenti alla comunità nazionale.

0: È un ottimo risultato, ripeto, non dobbiamo essere discriminatori nei confronti di nessuno, dobbiamo anche ricordare che noi dobbiamo sviluppare il territorio perché soltanto attraverso lo sviluppo del territorio permetteremo anche lo sviluppo armonioso della componente nazionale italiana. C'è stato sì, come ho detto, una crescita esponenziale nei vari anni, ma a mio avviso la questione principale è il fatto che negli anni passati non c'era una struttura adeguata all'interno della CAN per portare avanti tutta questa mole di lavoro, di porre le basi. Invece, man mano, con il brainstorming prima, con un pensiero strategico, con l'esperienza di tutti coinvolti in questo processo, siamo riusciti a porre innanzitutto le basi e dunque siamo riusciti a cambiare le regole, se vogliamo così dire, del programma di sviluppo della base economica. Siamo riusciti a diventare più riconoscibili, farci pubblicità da soli. Siamo diventati un ente a supporto dell'imprenditore, proprio, ma non dell'imprenditore in maniera astratta. Noi abbiamo un contatto diretto, in particolare io in questo caso, che gestisco questa parte, ho un contatto diretto con gli imprenditori e mi fa molto piacere che si recano, ci chiamano, vengono presso i nostri uffici, ci chiedono consulenza, poi anche in definitiva, e tutto questo poi si riscontra nel numero di partecipanti ai nostri progetti, ai nostri bandi, al coinvolgimento durante gli eventi di formazione e promozione che organizziamo presso la riserva naturale del Val Stagnon. Dunque, notiamo che stiamo migliorando.
1: Infatti avete una serie di eventi, no, rivolti proprio agli imprenditori e che probabilmente anche attraverso questi appuntamenti hanno imparato anche a utilizzare quelli che sono gli strumenti che arrivano dal settore pubblico, che magari ecco, non rientravano proprio nelle logiche alle quali erano abituati.
0: Sì, un po' tutto. Come hai detto, hanno imparato ad uscire dalle loro zone di comfort. Devo dire, ad esempio, che provenendo dal mercato italiano, la formazione in Italia era una cosa naturale per gli imprenditori, addirittura pagavano per partecipare a determinati corsi di formazione su determinati temi. Noi siamo partiti nel 2022, logicamente come ogni partenza è stata difficile, mi ricordo il primo evento, probabilmente erano 5 partecipanti. Invece adesso gli ultimi eventi noi abbiamo 30-35 partecipanti e dunque è un ottimo risultato. Però quello che volevo dire, hanno cambiato, sono usciti dalla loro zona di comfort, aprono il pensiero, il modo di vedere ad altre tematiche, che può essere dalla preparazione del business plan, che può essere dalla preparazione dei come si prepara un progetto, a cosa devono fare attenzione durante la scrittura di un progetto. E tutte queste cose si vedono poi sia nelle loro domande che ci presentano, ma anche in definitiva, nel loro modo di operare all'interno della loro azienda.
1: Mi sembra che sia cambiata anche la struttura degli imprenditori, no? Che si rivolgono a voi. All'inizio magari erano piccoli imprenditori, no? Imprese a gestione familiare che ci sono ancora adesso. Adesso mi sembra, almeno nell'ultimo bando, che ci siano anche, abbiano anche partecipato realtà più grandi.
0: Ma sì, allora è un fattore statistico. Logicamente, se siamo partiti con 4-5 imprenditori nel 2022, invece adesso ne abbiamo oltre 30 che partecipano o che presentano domanda, ricordiamo ne abbiamo avuti 23 quest'anno. Logicamente, anche la struttura e il campo in cui operano è diverso. Per quanto riguarda le grandezze dell'impresa, in realtà abbiamo sempre dei piccoli, ovvero micro e piccole imprese. Le medie imprese sul territorio, dove risiedono gli appartenenti alla comunità nazionale autoctona italiana, sono veramente, veramente poche. In realtà, direttamente appartenenti alla CNI, probabilmente anche nessuna. Perché per essere una media impresa devi fare veramente grossi, grossi numeri. Invece piccoli imprenditori, per quello che è la definizione proprio di, in base alla legislazione europea di micro, piccola, media e grande impresa, no? Perciò un numero di dipendenti, un numero determinato di fatturato annuo o un bilancio attivo di tot milioni di euro, no? Questo intendiamo per dimensioni di impresa. Comunque sì, notiamo che il tessuto strutturale degli imprenditori cambia molto, rimane il fatto però che il tessuto imprenditoriale locale si concentra in partite IVA, quelli che noi chiamiamo gli SP, gli SPEI, siamo stoni podietnici, e micro piccole imprese, SRL tendenzialmente. Ci sono anche tanti che la loro attività, dato che è permesso per legislazione slovena, la fanno in maniera forfettaria ovvero un'attività pomeridiana, dunque persone dipendenti la mattina che hanno un'attività imprenditoriale il pomeriggio. E dunque questo è un po' il tessuto che si presenta ai nostri corsi, che partecipa ai nostri bandi. Però nonostante la grandezza o in questo caso piccolezza degli imprenditori, ciò non significa che non contribuiscano a dare valore aggiunto al territorio, non contribuiscano alla bontà di progetti di innovazione, ecologia e tutto quello che comprende l'imprenditoria.

0: Per quanto riguarda la comunità nazionale, in questi 3 anni che idea ti sei fatto? Ecco, qual è la base imprenditoriale economica della comunità nazionale di questo territorio?
1: Allora, vabbè, per definizione la maggior parte, dato che essendo comuni costieri, tanti di questi imprenditori si concentrano su servizi. Possono essere servizi turistici, servizi, ovvero attività di servizi in generale, attività manifatturiere, di produzione ne abbiamo veramente, veramente poche. Penso che potremmo contarle sul palmo di una o due mani, ecco. Perciò, ma è anche un po' quello che ci dicono le statistiche, ovvero l'Istat sloveno, per quanto riguarda il territorio della fascia costiera, no? In generale, anche se prendiamo gli imprenditori della maggioranza, si tratta di imprenditoria di servizi per la maggior parte. E questo è anche quello che si riflette poi in pratica tra gli appartenenti alla comunità nazionale. Noi ricordiamo, sì, uno fa parte di un gruppo nazionale, però logicamente lui si rapporta con il mercato locale. Dunque, indipendentemente che uno può essere italiano, sloveno, tedesco, lui si deve rapportare con quelle che sono le regole del gioco date dall'ambiente in cui opera la sua azienda. L'ambiente in cui operano le nostre aziende sono, come dicevo, realtà piccole, realtà di servizi legate tanto al turismo, al wellness, al benessere. Abbiamo invece anche poi altre realtà molto interessanti, possono essere realtà manifatturiere, produzione di ferro, acciaio e altre cose. Abbiamo attività legate all'ecologia, ad esempio la pulizia di sostanze nocive e così via. Abbiamo anche il campo dell'edilizia, abbiamo visto attività di artigianato, abbiamo visto attività legate al mare, meno male. Infatti, però qui bisogna fare attenzione perché non tutte le attività legate al mare possono partecipare ai nostri bandi, perché quelle che si occupano di acquacoltura o di pesca non possono partecipare perché sono sotto la direzione di un altro ministero. Però attività, ad esempio, drenaggio dei fondali marini, ci sono aziende che possono svolgere questo, ispezioni subacquee ne abbiamo avute, ne abbiamo.
0: Un settore che mi sembra anche importante, dove ci sono anche delle eccellenze della comunità nazionale, quello agroalimentare.
1: Agroalimentare, sicuramente abbiamo ottime eccellenze, però come dicevo, questi settori non possono partecipare ai nostri bandi perché sono sotto la direzione di un altro ministero, tranne nel caso in cui non abbiano a fianco la loro attività di agroalimentare un'altra azienda registrata con un altro numero Ateco per la vendita, per un'attività di servizi e altro. Però sì, il territorio, ma in generale il territorio istriano, è conosciuto per le eccellenze agroalimentare, dalla produzione di vino, ricordiamo al branzino Fonda di Sicciole, ovvero del comune di Pirano. Abbiamo veramente tante realtà che si occupano di questo. Sarebbe veramente interessante vedere anche in questi ambiti uno sviluppo, un supporto da parte della CAN Costiera, però attualmente non è possibile perché, come dicevo, loro sono sotto la direzione del Ministero per l'Agricoltura e ottengono altri tipi di fondi, dato che è tutto un altro tipo di regime e di diverso modo di rapportarsi ai finanziamenti per gli agricoltori, per la pesca, per le attività agroalimentari.
0: Ecco, per concludere, quali sono i prossimi passi che pensate di fare?
1: In autunno vorremmo organizzare un evento in collaborazione con Fondo di Sviluppo Imprenditoriale della Repubblica di Slovenia, quello che viene chiamato Sklad Ribnica, perché si trova a Ribnica. Vorremmo invitare un loro rappresentante proprio per spiegare sia agli imprenditori ma anche ai nostri enti e associazioni la possibilità di chiedere aiuto anche presso il loro ente. Ricordiamo che ci sono dei fondi a disposizione, in quel caso non sono fondi a fondo perduto, finanziamenti a fondo perduto, ma sono microcrediti, sono crediti a tasso agevolato, sono diversi tipi di agevolazioni che gli imprenditori possono utilizzare per sviluppare le loro idee, quindi i loro progetti, e sarebbe molto molto utile creare queste sinergie. Adesso, ad esempio, fine mese la Cancostiera è stata invitata e parteciperemo con una piccola delegazione di imprenditori a un evento organizzato da Confindustria Slovenia a Ljubljana in merito alle strategie, l'innovazione sulla supply chain, evento molto interessante al quale gli imprenditori hanno aderito molto volentieri, e dunque la Cancostiera come ente pubblico è ente che sviluppa questo tipo di settore, porterà con sé una piccola delegazione, ovvero 7-8 imprenditori a Ljubljana, in modo di poter creare rete, creare networking, passare una giornata diversa dal solito rispetto ai nostri eventi, rapportarsi con grandi imprenditori, perché ricordiamo Confindustria è tutta un'altra cosa rispetto ai nostri eventi. Confindustria Slovenia, che poi sta sotto Confindustria Est, e Confindustria Est sotto Confindustria Italia, con nomi illustri, relatori illustri, dalla Anna Marchi Danieli, che è la CEO di Danieli SPA, ricordiamo sono i produttori di macchine per le acciaierie più grande d'Europa, o leader quasi al mondo. Abbiamo Cirio, agro nel settore agroalimentare, abbiamo Intesa San Paolo, e dunque un modo per poter apprendere in maniera diversa nuove cose, che poi sicuramente li aiuterà nel loro sviluppo.

Siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata di Dentro la nostra comunità dedicata agli imprenditori. Oggi abbiamo parlato di progetti e sostegno all'imprenditoria, una pausa del nostro viaggio tra il mondo imprenditoriale minoritario che riprenderà nel prossimo mese, quando andremo a scoprire nuove realtà in Slovenia e Croazia. Non mi resta quindi che ringraziarvi e rimandarvi al prossimo appuntamento con Dentro la nostra comunità. Un saluto a tutti e buon proseguimento da Barbara Costamagna.

0: Corsica, Sicilia e Sardegna sono le isole di Mediterradio, la trasmissione che ogni settimana crea un ponte di voci e musica grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corse Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. Salute amiche e amici.
1: E saluto a tutti, contenta assai e ritrovarvi per un nuovo episodio di Mediterradio.
2: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio a tutti i nostri fedeli ascoltatori. Dopo le puntate speciali dalla Tunisia e da Marsala, ritorniamo ad una classica puntata con le tre isole. Penultima quella di oggi e sentiamo con quali argomenti da Vito.
0: Il 16 giugno il Parlamento francese esaminerà il progetto di proposta costituzionale per la concessione dell'autonomia alla Corsica. Un momento cruciale, come spiega Romain Colonna, presidente della Commissione delle competenze legislative delle regole dell'Assemblea di Corsica. E la vicenda dell'autonomia è legata a quella della lingua corsa, con l'insegnamento immersivo rilanciato nel corso di una manifestazione a Bastia. Sentiremo la voce del presidente della scuola corsa, Giuseppe Turchini. Il prossimo 27 giugno, appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione a difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+, e sentiremo Carlo Cozza dell'associazione ARC. Giovani e mondo del lavoro in Sicilia, l'Union Camere organizza seminari informativi, ce ne parlerà la segretaria generale Santa Vaccaro. Poi la cultura con Marcella Croce, autrice della guida Borghi della Sicilia, e lo storico Anthony Santilli, autore del libro Frammenti insulari, nuove prospettive storiografiche per le isole del Mediterraneo. E per l'attualità, allora andiamo a Bastia da Matteo Burini.
1: La band istituzionale a Corsica si è giunta in pochi tempi. Dopo 4 anni di negoziazioni tra le leti corse e lo Stato francese, si compie a poco il progetto sui Bovo, aperto dopo la morte di Ivan Colonna nel 2021. Da questo progetto è sorto più tardi un progetto di testo di legge costituzionale per dare a Corsica un statuto d'autonomia in un quadro della Repubblica francese. Il testo sarà dunque studiato all'Assemblea nazionale il 6 giugno prossimo. Una tappa importantissima per quelli che portano il progetto in caso di cambiamento di riguso da parte dei parlamentari francesi, tutto si andrebbe a caderno e addio all'autonomia. In caso di validazione, il testo sarebbe passato in tra le mani del Senato e del Consiglio Costituzionale, che anche di un buon riguso. L'attesa è tremenda in l'isola, come la dirige Romain Colonna, eletto in Europa autonomista fa proprio insieme e presidente della Commissione delle competenze legislative e di regole dell'Assemblea di Corsica.
3: Una questione di più in conto l'insieme della storia contemporanea di Corsica di poi oramai 60 anni, una rivendicazione vecchia che si è tradotta in modo democratico e per un periodo più recente di più in conto i mesi passati e l'annata passata di discussione e d'accordo politico con il governo francese, che oggi porta un progetto di legge costituzionale al Parlamento. E dunque noi abbiamo lavorato, ma continuiamo fino all'ultimo a lavorare per convincere la rappresentazione parlamentare e rispettiamo di sicuro la sovranità del Parlamento francese, l'Assemblea nazionale in Parigi e del Senato, ma noi siamo guidati per convincere questa rappresentazione di bisogno assoluto di questo progetto di riforma di legge costituzionale per sbucare a livello politico in una situazione che può essere accettabile per i corsi, per migliorare la vita dei corsi e di nuovo per assicurare la base del popolo corso. Di sicuro che a Corsica ci rimanda sempre a un insieme di rappresentazioni di valse, di crispazione, di tensione, di conflitto, ma penso che di pochi anni e di mesi abbiamo fatto la dimostrazione che eravamo capaci veramente di portare un progetto politico nobile, virtuoso, di migliorazione sociale per la Corsica, e ma continua veramente sino all'ultima, senza stanciare, a portare la nostra rivendicazione legittima, validata a livello democratico, parecchie volte, e di convincere i parlamentari della necessità assoluta d'avanzare per la Corsica, perché non avanza mica per la Corsica come noi volemo, che è una posizione conservatrice di statu quo che pone un grosso problema democratico, sociale, economico, culturale, linguistico, e che non possiamo mica citare.
1: Ci vuole buscare un equilibrio per scrivere su testo?
3: Quando avete un Stato che storicamente gioca contro gli interessi collettivi di corsi e una rivendicazione validata a livello democratico in Corsica per parecchie volte si pochi anni, di sicuro ci ha trovato trovare un equilibrio sa do francese, un amico, un insieme di nazionalisti corsi, questa a sappiamo e di voglio dire tutto a difficoltà di una negoziazione e cioè trovare a lui chi possa permettere a ognuno un momento lato di mantenere una discussione, un equilibrio e un sbocco. E l'indio la sfida di giorni, l'ore, giorni e settimane a bene di un ritrovamento in una situazione che aiuta a nome della maggiorità fa popolo insieme di un ritrovamento in una situazione che non ci permetteria più da città l'equilibrio politico, perché qui sarebbe un fiasco tamanto, mica per noi sarebbe un fiasco tamanto per i corsi e a Corsica.
1: Una manifestazione in sostegno a redare le scuole associative immersive in lingua corsa, scuola corsa, si è sbucinata da qualche giorno fa. 2.000 persone sono parlate in Chero, in Bastia, a sostenere l'insegnamento immersivo e a squadra di scuola corsa. Un evenimento indienato a rigoso e contrattualizzazione di 5 posti insegnanti a aperte e Stato. Un fatto pericoloso, bella bene a scuola, uso presidente Isepo Dorchini ha tenuto a reagire e ha fatto promessa ad un capia a mobilizzazione.
4: Lo scopo di questa manifestazione è di dimostrare la solidarietà e l'attesa di Azuge da Corsa, dare da Scuola Corsa e dare da un statuto degno per la lingua al di là di Scuola Corsa. Siamo in una divulgazione collettiva, una devoluzione di competenze e un trasferimento di queste competenze non un dominio linguistico è essenziale. Senza ufficialità non c'è salvezza e espandamento della lingua. E Scuola Corsa ben illustra di maniera chiarissima su fatto qui e c'è anche un'indignazione da parte di Azuge da Corsa dopo i plumbosi di chi sono tenuti e dopo tutti gli attermamenti che chi facciano che simulano una discussione con strappa più. Dunque è ora di pigliare decisione, se decisione non costano tanto caro, non so. 5 posti, fate un conto, moltiplicate 40.000 euro per 5, siamo a 200.000 euro. Chi pesano 200.000 euro in un oceano di un getto francese, non è manco una goccia.
1: C'è stata questa lettera di parlamentari corsi al primo ministro, poi dopo un messaggio che avete portato oggi in prefettura, che sta da passare?
4: Allora, si è ingaggiato il prefetto di regione, chi era distanziale con noi, a ciò che noi ci ritroviamo in principio di settimana, non sta a casa di proposte che abbiamo fatto per sicurizzare un redare, cioè che Parigi accetti già un schema proposto e poi dopo abbiamo fatto sapere che pur con questa accettazione qui non ci sarà mica un conto senza contrattualizzazione di l'ondeggi posti, perché che tutti gli anni saremo sempre nella stessa configurazione in due su finanziamento può essere dichiarato illegale. Dunque c'è la sorte una volta per tutte di questa configurazione così e di un messaggio chiarissimo e semplicissimo che abbiamo formulato oggi. C'è stato parecchie migliaia di persone oggi, sì, sul genere di mobilizzazione non bastesse a far sentire la nostra voce in Parigi, perciò era e gli è già fatta a intravedere altre modalità d'azione, dice radio più ferme.
0: Negli ultimi anni abbiamo avuto spesso l'impressione che fosse arrivato il momento storico per l'autonomia della Corsica. Il percorso è stato lungo e accidentato, con tanti passi in avanti e forse troppi stop. Adesso si è arrivati a un momento cruciale. L'arrivo all'Assemblea Nazionale di questo progetto di legge costituzionale potrebbe segnare forse un punto di non ritorno nel processo dell'autonomia della Corsica, è ciò che tanti sperano.
2: Una proposta di legge costituzionale per una Corsica autonoma all'interno della Repubblica Francese, ma cosa prevede questo progetto? Sicuramente appunto il riconoscimento dell'autonomia della Corsica, ma anche la ridefinizione dello status della Nuova Caledonia. Un percorso che dovrebbe attuarsi come parte di un processo di pacificazione e di risoluzione politica del conflitto storico appunto con lo Stato francese. E interessanti sono le parole di Romain Colonna, che sottolinea come quando si parla di Corsica viene rappresentata quasi sempre in modo sbagliato, si parla di tensioni di violenza. Invece il progetto di legge costituzionale che viene portato avanti va in tutt'altra direzione, progetto politico, come dice lui stesso, nobile e che vuole portare un miglioramento sociale alla Corsica tutta.
1: E subito una musica esciuta in un 2018, una collaborazione tra uno e personalità maior di canzone corsa, Feli e un gruppo puntero in un riacquisto corso, canta o bobulo corso, una canzone che riomba come un motto, che lo canti o bobulo corso.

0: Il 27 giugno, appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione che vedrà sfilare per le vie della città migliaia di persone in difesa dei diritti del mondo LGBTQIA+. Sarà l'evento culminante della cosiddetta Quiresima, 40 giorni di attività con iniziative legate alla salute sessuale, al transfemminismo, all'antifascismo e alla libertà di espressione. Chi racconta chi? Pratiche contro la propaganda dominante è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno. Come ci spiega Carlo Cozza, portavoce dell'associazione ARC.
1: È un tema che ci è venuto perché abbiamo riflettuto sul fatto che spesso le narrazioni delle minoranze, compresa la nostra, sono in mano a pochi, vengono chiamati poteri forti. In realtà noi abbiamo capito che questi poteri forti non sono più gli organi di informazione, ma i social network e le piattaforme digitali. Quindi abbiamo visto che questa narrazione spesso è ostaggio da chi detiene i comandi di queste piattaforme, che decidono quali sono i contenuti e quindi anche quali sono le rappresentazioni delle persone, delle storie, delle identità, e ci siamo finiti anche noi. Quindi l'idea nostra con Quiresima è quella di riportare in piazza le nostre narrazioni, le narrazioni delle persone protagoniste, del volontariato e dei temi LGBTQIA+.
0: Insieme a questi temi specifici però ce ne sono altri. Come mai questa voglia di allargare lo sguardo anche ad altri ambiti?
1: Ma questo è un po' lo spirito di Quiresima, che nasce proprio con l'idea di mettere insieme le associazioni, i collettivi, le persone, le idee, le emozioni diverse per fare rete. Abbiamo visto che l'unione fa la forza, cioè più voci ci sono sui temi, più si fa cultura, si fa democrazia. Ma adesso mi viene in mente questo termine, cioè si fa massa critica delle persone rispetto alla vita politica e quindi in questo senso si fa democrazia. Quiresima mette insieme anche quest'anno una trentina di associazioni e collettivi, quindi se pensiamo quante persone poi vengono portate agli eventi, si fa un numero importante. Quindi anche se non siamo candidati alle prossime elezioni, però noi comunque crediamo che politica non è solo quella partitica, questa è la buona politica che ci piace.
0: Il 27 giugno poi ci sarà il Pride a Cagliari, una manifestazione che è sempre stata una festa molto partecipata dalla città.
1: Sì, questa è la 15ª edizione in qualche modo del Pride, che torna a Cagliari, l'anno scorso era a Sassari. E la caratteristica nostra è quella del Sardegna Pride, cioè mettere insieme tutte le associazioni LGBT che lavorano sui temi appunto delle differenze di genere, cioè dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, ed è una festa appunto colorata che mette al centro la libertà e i diritti, quindi chiunque può venire a manifestare, a fare festa, ma a leggersi il documento politico e a ritrovarsi tra quelle righe del documento politico che appunto promuovono libertà e inclusione.
2: E adesso parliamo di giovani e mondo del lavoro, in particolare degli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria superiore, per i quali Union Camere Sicilia, insieme alla Camera di Commercio di Palermo Enna, organizza dei seminari formativi. L'obiettivo è permettere ai ragazzi di completare il percorso di studi avendo acquisito le competenze richieste dalle imprese e avere a disposizione gli strumenti adatti, non solo per presentarsi in modo efficace alle aziende, ma anche per mettere a frutto una propria idea imprenditoriale. Per raggiungere questo obiettivo, giovedì scorso a Palermo è stata avviata una giornata di seminari informativi con le classi quarte e quinte dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto Competenze per le imprese, strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro, che permetterà di superare quel gap tra offerta e domanda di lavoro. A Santa Vaccaro, segretario generale Union Camere Sicilia, abbiamo chiesto in che modo questi seminari, questi incontri colmano questo gap, questa distanza.
3: Noi diciamo che ci occupiamo dal curriculum alla startup. Infatti, con i seminari che da anni organizziamo nell'ambito del progetto Competenza per le imprese, i nostri esperti hanno aiutato migliaia di ragazzi siciliani delle ultime classi degli studi superiori a trovare un lavoro oppure ad aprire una propria impresa. Durante questi incontri, innanzitutto, diamo un primo orientamento su come affrontare l'enorme mondo del mercato del lavoro. Poi spieghiamo i trucchi base da tenere presenti sia quando si compila un curriculum, ma anche come creare un primo contatto con le imprese e come impostare al meglio un colloquio di lavoro. Infine, per chi invece vuole trasformare una propria idea in un'attività, forniamo informazioni sulle opportunità e sulle agevolazioni che sono previste per chi fa autoimpresa.
2: Qual è la risposta del mondo scolastico e come si può rafforzare la sinergia tra istituti superiori e camere di commercio per strutturare questi percorsi?
3: È una risposta entusiasta. All'inizio, per rompere il ghiaccio, ci siamo proposti a quelli che una volta si chiamavano gli studi tecnici industriali o del turismo, nei quali naturalmente i ragazzi venivano avviati verso competenze più facilmente spendibili nei principali settori economici. Poi si è sparsa la voce degli ottimi risultati ottenuti e oggi sono gli istituti di ogni tipo a chiederci di tenere seminari con i loro ragazzi. Devo dire che grazie alla riforma degli studi superiori e all'avvento degli ITS, ad ogni seminario ci troviamo a confrontarci con ragazzi sempre più preparati, sempre più consapevoli delle proprie capacità e molto determinati a scommettere sul proprio futuro. Partono con idee chiare e noi ci limitiamo quindi ad aiutarli a metterlo a frutto. Il rapporto con le istituzioni scolastiche è consolidato.
2: Cos'è la piattaforma SNI Servizi Nuove Imprese e quali servizi offre ai giovani che vogliono fare impresa?
3: Tutti sappiamo quanto sia complicato aprire un'attività e non sempre è sufficiente l'aiuto di un professionista abilitato. Il servizio Nuove Imprese lo possiamo definire come un incubatore presente in ogni camera di commercio. È un vero e proprio modello di semplificazione che funziona bene e che avvicina i giovani a quella meta che prima sembrava un sogno impossibile, che con l'aiuto delle camere di commercio quel sogno può diventare realtà.
0: Sardegna e Sicilia sono sostanzialmente appaiate nella non invidiabile classifica relativa alla dispersione scolastica. Iniziative come quella della Union Camere Sicilia sono fondamentali per dare stimoli alle ragazze e ai ragazzi e consentire loro di crearsi un futuro e non finire nella palude in cui stagnano i cosiddetti NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, ovvero quasi il 20% dei giovani sardi tra i 15 e i 29 anni.
2: E in Sicilia il mercato del lavoro per i giovani, lo sappiamo, presenta un forte paradosso. Da una parte un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 48% e dall'altra le aziende locali registrano una carenza di profili tecnici specializzati. Questo squilibrio alimenta una costante fuga di cervelli e di manodopera verso altre regioni d'Italia, come ben sappiamo, ma anche verso altri paesi. Ma in realtà non mancano i profili specializzati perché in Sicilia ci sono molti istituti che curano percorsi formativi di eccellenza. Quindi il vero problema spesso è di tipo comunicativo e quindi percorsi informativi, appunto come quelli proposti da Union Camere, sono utili per mettere in comunicazione l'offerta e la domanda di lavoro.
0: La musica dalla Sardegna si chiama Lumia ed è il titolo dell'album firmato dalla cantautrice e autrice Ilaria Porcedu e dal compositore musicista Emanuele Contis. Il lavoro è un punto di incontro tra due traiettorie, un luogo sonoro in cui la canzone d'autore si espande, diventando paesaggio, visione e materia. E da Lumia di Ilaria Porcedu e Emanuele Contis ascoltiamo Andare via.
4: Questa sera

0: Adesso andiamo un po' in giro tra i borghi più belli della nostra Sicilia. Lo facciamo con Marcella Croce, studiosa ed esperta delle culture e delle tradizioni popolari, che con la sua guida Borghi della Sicilia, pubblicato dall'editore Capricorno, ci invoglia a conoscere l'isola attraverso traiettorie insolite e coinvolgenti. Marcella Croce ha selezionato per l'editore 35 borghi emblematici, piccole perle disseminate tra le pieghe, a volte rigogliose, a volte aspre, della nostra terra, capaci di restituirci l'unicità di questa nostra isola. Una scelta non facile quella della selezione, perché i borghi da visitare in Sicilia sono certamente molti di più. Nella guida, comunque, per ogni borgo possiamo trovare tutte le informazioni per la visita, un itinerario e approfondimenti su storia, arte e natura.
1: La guida è nata dai miei articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia negli ultimi 3-4 anni. La serie degli articoli era intitolata Una gita fuori porta e uscivano settimanalmente. Quindi per scrivere gli articoli naturalmente ho dovuto girare un bel po' e estrarre da ogni luogo le cose interessanti e curiose che potessero attrarre il lettore.
0: Sono 35 i borghi descritti e rappresentati in questa guida, ma quanto è stato difficile sceglierli?
1: È stato molto difficile, non potevo assolutamente superare il numero di 35, perché l'editore, il Capricorno, ha una collana su borghi della Campania, della Puglia, della Toscana, eccetera, quindi c'era questo numero invalicabile. In più, i borghi non dovevano avere più di 10 o 12 mila abitanti al massimo, e quindi questo ha ridotto abbastanza la scelta.
0: Tra tutti quelli appunto che lei ha descritto, ce n'è uno in particolare che l'ha colpita per una caratteristica, per una particolarità?
1: Allora, uno in cui ho passato molto tempo, nel senso che ci ho vissuto per un anno, è Petralia Soprana, perché per un anno, 50 anni fa, ho insegnato inglese in un istituto superiore di Petralia e ho scelto di abitare a Petralia Soprana invece che fare su e giù come tutti i miei colleghi, partendo alle 6 del mattino da Palermo.
0: E qual è la caratteristica, qual è la particolarità che l'ha colpita?
1: Intanto il paesaggio, la gentilezza delle persone, il ritmo della vita. Questo si può dire di tanti posti, però Petralia è particolarmente scenografica per tante cose.
0: Si avvicina l'estate, a chi ci sta ascoltando, 3 borghi da suggerire, da visitare, 3 borghi davvero particolari dove trovare qualcosa di veramente inedito?
1: Intanto Palazzo Lacreide, nell'entroterra di Siracusa, nella provincia di Messina ce ne sono pure molti, per esempio Montalbano e Licona. Il paese nell'interno sicuramente ha conservato delle tradizioni e delle peculiarità che altrove sono scomparse.
2: La ricerca storiografica scava nel passato e riconsegna alla realtà nuovi elementi di riflessione. Vale anche per le isole del Mediterraneo, indagate nel libro Frammenti insulari, edito da Vella e curato dallo storico Anthony Santilli. Uno studio dal quale si scopre che le isole non sono mai state così isolate come si crede e che invece vivono una comune realtà di interdipendenza che genera però identità differenti. Anthony Santilli.
3: Sicuramente le isole hanno un destino comune, naturalmente poi dobbiamo far riferimento anche ai bacini, quindi ai mari che le ospitano, ogni mare ha le proprie specificità. Questo non significa che ogni isola con le stesse condizioni geografiche abbia poi un destino simile, perché le variabili sono storiche, appunto, sono tantissime. Ogni isola in realtà, proprio per queste mille variabili, ha un proprio destino. Vi sono naturalmente dei tratti comuni, ma gli esiti sono sempre unici. Ecco, noi dobbiamo sempre renderci conto di questo, dell'unicità, degli esiti, delle dinamiche storiche per ogni spazio insulare, e da lì partire per costruire appunto una nuova storia delle isole nel Mediterraneo.
2: E quali tratti comuni oggi ancora possiamo individuare?
3: Uno dei tratti comuni potrebbe essere proprio la distorsione dell'immagine dell'isola. Noi quando pensiamo all'isola, o meglio, chi non è un abitante di questi spazi insulari cosiddetti minori, lo immagina come uno spazio isolato. Ecco, la condizione e l'associazione dell'isola all'isolamento è per esempio una distorsione della realtà. Questo è un tratto comune a tutte le isole ed è anche il motivo per il quale molto spesso la maggior parte di questi spazi insulari è stata utilizzata anche come luogo di detenzione, perché gli stessi attori politici hanno sempre pensato che questi luoghi fossero ideali per allontanare i soggetti che si voleva appunto marginalizzare. In realtà proprio la storia e la ricerca ci dicono che questa idea di isolamento sono una costruzione, un immaginario le porosità, le connessioni tra isola e isola sono tantissime, le connessioni tra isola e terraferma altrettante.
2: Quindi potremmo dire che le isole non sono poi così tanto isolate per certi aspetti?
3: Assolutamente sì, nel senso che all'immagine di isolamento, e sicuramente in parte non possiamo negarlo, una distanza vi è, ma per esempio non si considera mai quanto sia unente l'elemento acquatico, cioè la dimensione insulare molto spesso viene vista come una dimensione isolata perché si pensa al mare come elemento di isolamento e non come elemento di connessione. Da Ferrambordel in poi, quindi uno dei maggiori storici del Mediterraneo moderno, abbiamo cominciato ad apprezzare invece il nostro caro Mediterraneo, per esempio, come un elemento organicamente e intrinsecamente portatore di connessioni.
0: E ai borghi consigliati da Marcella Croce io aggiungo altri due borghi, che sono quello di Marzamemi in provincia di Siracusa, un suggestivo borgo marinaro famoso per la sua antica tonnara, e poi Erice in provincia di Trapani, borgo medievale fortificato e arroccato sul monte omonimo che offre panorami unici sulle isole Egadi. E infine vi consiglio vivamente di visitare la Festa del Grano a Chiaramonte Gulfi il 13 e il 14 giugno.
2: Il tema dell'insularità domina il dibattito in Sardegna, connesso soprattutto agli svantaggi che l'insularità oggettivamente porta sul piano economico. Il ragionamento dello storico Santilli è però più profondo e ci spinge anche a riflettere sul tema della nostra identità e su alcuni stereotipi e luoghi comuni, come ad esempio quello delle isole isolate, appunto luoghi comuni che meritano di essere analizzati e se possibile superati. E rispetto alle isole fortezza non possiamo non ricordare poi il progetto di trasferire gran parte dei detenuti in regime di 41 bis in tre carceri della Sardegna. Segno che alcuni pregiudizi restano a dispetto di una realtà che cambia.
0: E adesso la musica dalla Sicilia. Quelli come noi è l'ultimo singolo del cantautore palermitano Sabu Alaimo, estratto dall'EP omonimo pubblicato lo scorso marzo. Nel brano Quelli come noi l'artista mette insieme le storie di persone diverse ma accomunate da un senso di alienazione rispetto alla contemporaneità. Un linguaggio diretto, un sound cupo e incisivo con cui Sabu Alaimo dà voce ai reietti del nostro tempo. Il videoclip ufficiale è stato girato tra i mercati storici di Palermo, il Capo e Ballarò, e costruisce un racconto visivo realistico e immersivo in cui il brano si intreccia con la vita quotidiana dei quartieri.

0: Con la musica dalla Sicilia si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo Stefano Achenza.
1: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zucchero. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
2: E si compie qui la nostra emissione. On ringrazia poi Adelaide e Vito. Ci ritroviamo da qui a poco per un nuovo episodio di Mediterradio.
0: E si chiude dunque questa puntata di Mediterradio, la penultima della stagione. Ci ritroviamo la settimana prossima per un appuntamento speciale con Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse, Frequenza Mora e tutte le altre radio partner: Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e Radio TRT, la voce della Turchia. Vi aspettiamo!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Valdastico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene Rocchette per chi proviene da Rovigo. Andiamo ora sull'A4 Venezia-Trieste, qui per traffico intenso code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mira Oriago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione del traffico alla rotatoria di Marghera. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Figaro Villa a tutti i palchetti antichi!
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Il presidente serbo Vučić ha annunciato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane. Le dichiarazioni sono giunte nel corso di un comizio organizzato dal partito di governo. La Serbia è teatro dal novembre 2024 di un movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario di Novi Sad, che ha causato 16 morti, che considera l'incidente una conseguenza della corruzione dilagante nel paese. Le rivendicazioni, inizialmente centrate sull'incidente, si sono poi trasformate in richieste di elezioni anticipate. La Commissione elettorale centrale del Kosovo ha reso noto i risultati definitivi delle elezioni parlamentari anticipate avvenute il 7 giugno scorso. Il presidente Radonjić ha dichiarato che, a seguito di tale decisione, i candidati hanno diritto di presentare ricorso contro la proclamazione dei risultati entro 48 ore. Partono ora le trattative tra i partiti per la formazione del governo e per l'elezione del presidente del Parlamento e del presidente della Repubblica. Il presidente statunitense Trump ha annunciato la nomina di Lance Schroyer, ex agente della polizia statale dell'Oklahoma, quale nuovo direttore del ICE, Immigration and Customs Enforcement. Ex marine e agente con una reale esperienza operativa, leader di comprovata capacità, con decenni di esperienza nell'assicurare alla giustizia i peggiori criminali, Schroyer è stato congratulato anche dal segretario della sicurezza interna Mullin. La nomina è giunta dopo le dimissioni avvenute fine maggio di Todd Lyons. Un nuovo giro di colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbe iniziare a luglio e tenersi a Doha, in Qatar, dove dovrebbe essere affrontato il tema dei beni iraniani congelati. Lo hanno riferito fonti di stampa araba, citando fonti proprie. La fonte ha riferito che a seguire il Pakistan ospiterà un ciclo di negoziati tra Washington e Teheran sulla questione nucleare, aggiungendo che il premier pakistano Sharif effettuerà una visita ufficiale in Iran il 2 luglio prossimo. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Andiamo ora sulla 4 Venezia-Trieste, qui per traffico intenso, incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e il Bivio per la 23 in direzione Trieste. Code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori il casello di Sirmione fino alle 17 di oggi è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni Ottanta ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.
1: Vi riproponiamo oggi una puntata di
2: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno a tutti voi, benvenuti, bentrovati, bentrovati all'ascolto di Punto a Capo. Vi abbiamo già raccontato in una delle nostre puntate delle iniziative che Capodistria dedica lungo l'intero 2026 ad uno dei suoi personaggi più illustri, un grande nome della storia della medicina, Santorio Santorio, considerato il padre della fisiologia sperimentale moderna. Ma volete mettere il piacere di parlarne, come noi faremo oggi, appunto, con uno dei suoi studiosi più autorevoli e che nelle iniziative dell'anno santoriano oltretutto è anche attivamente coinvolto. E quindi andiamo subito a salutare in studio con noi il dottor Fabrizio Bigotti. Ben trovato e grazie di essere il nostro ospite.
3: Grazie.
1: Poi
3: a
1: la
3: voi,
1: presento
3: un piacere.
1: Subito meglio, ecco, storico della scienza e della medicina che si muove tra Regno Unito, Germania e Italia, dove dirige a Pisa il centro di studi della medicina rinascimentale. Lei ha avuto, dottor Bigotti, in queste settimane a Capodistria, piccola patria di Santorio, un'agenda piena, e quindi noi le vorremmo chiedere di che cosa concretamente si sta occupando, ma intanto trova che si respiri un'atmosfera di fervore santoriano in città?
3: Eh beh sì, direi proprio di sì, è stata un'agenda veramente molto piena di eventi su diversa scala, direi, dalle passeggiate santoriane godibilissime fino a eventi, ecco, un po' di natura un po' più scientifica, sia nella biblioteca di Capodistria sia allo ZRS. E sì, devo dire che si respira palpabilmente. Quando io venni qua 11 anni fa questa atmosfera non si respirava, e quindi ne sono veramente molto contento.
1: C'è un progetto in particolare che lei, da direttore del Centro Studi Pisani, ha messo in piedi insieme al Centro di Ricerche Scientifiche ZRS.
3: Appunto. Eh sì, si tratta della Santorio Residential Fellowship, che è uno schema internazionale aperto to senior scholar, come si vuol dire, cioè a quei ricercatori che hanno passato la fase del postdoc 6 anni dopo il PhD, il dottorato di ricerca, e che sono o associate professors o si trovano comunque a metà del loro percorso accademico. Ne sono stato particolarmente felice perché nacque da un'intuizione che io ebbi quando venni qua nel 2024 e che è stata recepita immediatamente e con grande entusiasmo dalla ZRS. Devo dire con un pizzico di orgoglio che è stata una selezione molto difficile, perché per il primo round abbiamo avuto delle sottomissioni di altissima qualità. E quindi è stato oggettivamente, con il rimpianto nel cuore, abbiamo dovuto dire no ad alcuni ricercatori che avevano su carta, ma anche su progetto, veramente una qualità altissima. E adesso abbiamo questo ricercatore, il professor Jean Petitjean, dall'Università di Montpellier, che è attualmente appunto residente a Capodistria. Intendiamo con lo ZRS ripetere questa esperienza, perché è stata molto positiva, e quindi speriamo, insomma, di stabilire Capodistria come un hub, un centro di studi santoriani. Mi lasci solo dire di cosa si tratta in termini concreti questa fellowship. Chiaramente non è su Santorio, è sul, diciamo, l'ambito ampio degli studi santoriani, cioè Santorio è stato un filosofo, è stato un medico, è stato uno scienziato, è stato un inventore, è stato anche un poeta in gioventù, o meglio comunque interessato a studi di letteratura. Quindi la fellowship è aperta a tutti coloro che si occupano dell'Alto Adriatico, Venezia, ma anche l'Istria, e che si occupino in generale o di storia della medicina o di storia della scienza o anche di storia istituzionale di ambedue. Quindi il bacino di utenza è molto ampio, non si tratta solamente di studiare Santorio, però è dedicata alla figura che è probabilmente più emblematica di Capodistria.
1: Quindi credo che ne sentiremo sicuramente ancora parlare. E appunto, venendo a Santorio, e per illuminare la figura per chi ci ascolta e per chi magari non lo conoscesse, chi era Santorio? Nato a Capodistria, allora capoluogo dell'Istria veneziana, nel 1561, morto a Venezia nel 1636, e perché lo celebriamo o perché merita di essere celebrato?
3: Merita di essere celebrato, già in vita lo era e lo è stato ancora di più poi nei secoli a venire, come l'iniziatore di un nuovo modo di fare medicina. Un modo di fare medicina in cui la diagnosi medica e quindi più in generale l'approccio del nostro dell'essere umano al mondo è mediato dallo strumento di precisione. Lo strumento di precisione serve ad evitare gli errori e un metodo di evitare gli errori è proprio la prima opera di Santorio. Un grande filosofo, Hegel, diceva che la storia e la filosofia in particolare è il modo in cui noi apprendiamo il nostro tempo in concetti e quindi in un certo senso è sempre storia contemporanea. Quindi dobbiamo un attimo focalizzare per quale motivo è oggi importante Santorio. Santorio ha aperto nella storia della medicina l'idea che la precisione nella diagnosi è fondamentale. Come ho detto altre volte, nessun medico oggi formulerebbe una diagnosi senza ricorrere a strumenti come l'analisi del sangue, l'elettrocardiogramma, il polso, il peso. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che quello che una volta era chiamato lo sguardo clinico
1: non basta,
3: ci dà una visione molto generale ma anche molto, come dire, prona all'errore. E questa è la grande eredità di Santorio. È un'eredità che ne fa un uomo moderno in tutti i sensi.
1: E Santorio ci ha lasciato poi alcuni strumenti ancora di uso corrente che sempre vengono ricordati, il termometro su tutti, ma ce ne sono stati e ce ne sono anche parecchi altri.
3: Sì, in tutto 30, diciamo, divisi non in maniera quantitativamente uguale tra strumenti matematici di precisione, che, come appunto lei ha ricordato giustamente, il termometro, ma anche uno strumento per misurare il polso, l'igrometro e poi quella che l'immagine santoriana per eccellenza, la sedia a statera sulla quale lui si pesava quotidianamente per registrare le variazioni di peso, che lui associava a variazioni del metabolismo e quindi l'incidenza della malattia sul corpo. Ma ce ne sono anche clinici, come ad esempio un letto portatile, oppure Santorio, lo conoscono in pochi, ma è stato colui che ha inventato la comoda, cioè l'idea che il letto si potesse ribaltare per permettere al paziente di stare seduto invece che sempre sul letto. E poi strumenti chirurgici diversi, in particolare uno che aprì una stagione nuova della chirurgia per la puntura dell'ascite, cioè dell'acqua che si trova nel peritoneo e che è fatta con un ago che si chiama Acus Santori e che divenne proprio il procedimento standard fino, diciamo, a metà del Settecento, ed era chiamata la paracentesi italica. Quindi un ventaglio di strumenti ci dà anche un po' l'idea di chi era Santorio. Santorio è un uomo che pensa non tanto in termini teoretici quanto in termini pratici
1: precisamente.
3: Immediatamente, sì.
1: Allora, dottor Bigotti, peraltro Santorio non è un genio solitario, questo credo valga la pena di sottolinearlo, è piuttosto fra i protagonisti di un periodo in cui le discipline biologiche e con esse la medicina si stavano incamminando verso grandi conquiste. È un clima di rinnovamento della ricerca scientifica di cui Santorio, professore all'Università di Padova, è compartecipe.
3: Indubbiamente siamo in un periodo in cui c'è una grande efflorescenza, diciamo così, di studi scientifici e non solo. Chiaramente viene immediatamente in mente il nome di Galileo, che era anche un collega e un paziente di Santorio, ma ce ne sono altri, c'è la figura del frate Servita Paolo Sarpi, figura immensa nella letteratura italiana, non solo per le sue doti come prosatore, ma anche come storico, come teologo, difese la Serenissima contro le ingerenze politiche del potere papale, ma c'era anche una pletora di figure minori. È stato detto più volte che quella era l'inizio della rivoluzione scientifica. Oggi questa categoria è un po' in discussione. Quello che possiamo dire però è che geograficamente queste contingenze si condensano perché c'è un clima particolarmente favorevole, c'è una certa tolleranza religiosa tra Padova e Venezia, c'è un clima di commercio e il commercio è stato nella storia un modo il meno invasivo possibile per conoscere gli altri, per vederne i costumi senza necessariamente immediatamente giudicare. Carli, su questo Venezia è stata maestra nella storia. E tutti questi aspetti si consolidano a creare un humus culturale nel quale Santorio è una delle figure preminenti.
1: È una figura affascinante, allo stesso tempo poco conosciuta al grande pubblico, oggetto, lei lo diceva prima, da alcuni anni di un'importante riscoperta, non solo nella natale capodistria, ciò che sarebbe un po' riduttivo chiaramente, ma anche nel mondo della scienza e negli studi a livello internazionale. L'istituto che lei dirige a Pisa ha, credo, importanti meriti in questo senso.
3: È troppo buona, però effettivamente è così. Noi abbiamo diversi schemi dedicati a Santorio, una Santorio Fellowship per giovani studiosi, adesso abbiamo la Residential Fellowship, abbiamo una Global Fellowship che permette a studenti e studenti ritenesse meritevoli di andare a studiare in uno dei nostri prestigiosi partners, Yale, Würzburg, Parma, Dublino, Lisbona, e ce ne sono altri che stanno arrivando. Sì, c'è stato un rinnovamento negli studi legati alla figura di Santorio. Io ne vorrei citare in particolare due: uno degli studiosi Joachim Braga e Simone Guidi, che hanno dedicato, oltre a quello, insomma, il 2022 che ho curato io con il professor Jonathan Berry, si sono occupati della quantificazione e hanno proprio scritto Santorio uno spartiacque, a watershed. E poi questo non è ancora pubblicato, ma verrà pubblicato presto, mi fa molto piacere citarlo, il lavoro di Marsha Woodbells, che è stata una Santorio awardee, perché c'è anche un Santorio award per le migliori tesi di dottorato, e che si occupa proprio dei consigli medicinali in Inghilterra inizio del Settecento, dove Santorio la fa da padrone. Questi sono strumenti, non sono vanti, sono strumenti per promuovere attraverso il nome di Santorio la scholarship, cioè lo studio di la filosofia, della medicina, della scienza, del contesto culturale che ha permesso l'evoluzione di alcuni concetti che sono ancora fondamentali per noi oggi.
1: Lei stesso, mi sembra, è arrivato ad alcune nuove scoperte e leggo appunto di come Santorio si sia interessato non solo di medicina, ma anche di aspetti più generali della scienza, in particolare della struttura della materia, giungendo a delle conclusioni in cui sono considerazioni sue, dottor Bigotto, potrebbe aver anticipato di parecchi anni l'amico e collega Galileo Galilei, di cui lei ci parlava prima.
3: Sì, guardi, fu una scoperta, ne ho fatto una più recentemente, ma quella fu fortuita. Invece quella di Santorio fu veramente cercata, perché stavo facendo una raccolta delle edizioni santoriane e una mattina, consultando quella che è più vicina a me, perché io abito a Londra, alla British Library, aprendo il commentario da vicino al 1625, trovai i marginali di Santorio. E si capisce benissimo perché aggiunge, corregge, rivede proprio lui.
1: Non cioè stanno... sono note di sua mano.
3: E sono adesso matematicamente convinto che sia lui per due motivi. Il primo perché usa nos, e il secondo perché una di quei marginali è una copia del 1612, di un passaggio che lui aveva già usato nel 1612. Quindi è matematicamente sicuro che sono sue. E quelle note, insieme ad altre che stavo studiando, dimostrano qualcosa di molto importante: che Santorio si era interessato alla struttura della materia, cioè di come i processi materiali influiscano poi le esperienze sia psichiche che corporali, già nel 1603, ma addirittura questi studi potevano essere fatti risalire al 1590 e in particolare all'influenza di Paolo Sarpi, che è poi la figura, il trait d'union tra Santorio e Galileo. Galileo sembra essere stato effettivamente influenzato da Santorio, perché nel 1623, in un'opera che è importante per gli studi galileani, cioè Il Saggiatore, quando inizia a sbozzare una sua idea di come funziona la materia, fa un riferimento molto importante alla insensibile traspirazione, e quindi l'autorità massima su questo tema era Santorio. I due però si conoscono, si tengono in contatto mediante amici comuni, ma non sono veramente...
1: Lei ha molto indagato il rapporto fra Santorio e Galilei.
3: Ci ho provato, è molto difficile, perché abbiamo solo una lettera di Santorio a Galileo, che è una lettera cordiale ma un po' fredda, in cui dalla quale sappiamo che Galileo era un paziente di Santorio, ma allo stesso tempo sembra che Santorio abbia avuto notizia del fatto che Galileo aveva reclamato l'invenzione di strumenti che non ha mai inventato, il pulsilogio e il termometro, e questo aveva molto raffreddato, come dire, gli animi all'interno di un circolo di conoscenze comuni, come dicevo, mediate da Paolo Sarpi. È quello, come l'ha chiamata un grande storico della medicina, il professor Mirko Trzemek, per dirla alla francese, o Germk, per dirla alla croata, è un rapporto enigmatico, perché si vedono molte delle idee di Galileo già in Santorio. E il fatto che l'uno fosse paziente dell'altro, badi che storicamente è stato visto l'opposto, cioè la storiografia italiana, soprattutto la storiografia italiana dell'Ottocento, ha fatto l'opposto, ha fatto di Galileo la fonte e l'origine di qualsiasi scoperta scientifica.
1: E quindi di Santorio un epigono.
3: Esatto. Invece proprio la scoperta, documenti alla mano, che strumenti come il pulsilogio, uno strumento che con un pendolo misura il polso, erano stati costruiti prima che Galileo li citasse in una lettera, e questo apre tutta un'altra questione, insomma. E del resto va detto chiaramente, Galileo del pendolo non dice di averlo inventato, sta cercando una spiegazione matematica di un fenomeno che ha osservato, ed è probabilmente un fenomeno che ha osservato come paziente di Santorio.
1: E una curiosità, e così concludiamo: le carte di Santorio Santorio, posto che ce ne siano, che ne siano rimaste, dove si trovano?
3: Sarà molto difficile questo, perché la famiglia Santorio o Santori, perché loro si fermavano in tutti e due modi, si è estinta nel Settecento. Io ho trovato anche una casa che loro avevano comprato, la nipote di Santorio, Elisabetta, sul Brenta, ma è stata rifatta nell'Ottocento. Purtroppo da studi che ho fatto e anche pubblicato sembra che si sia disperso tutto, perché se lei considera che il commentario da Avicenna, quello annotato da Santorio, si trova in Inghilterra ed è stato acquistato intorno alla fine degli anni del 90 del 600, vuol dire che si è disperso tutto. Noi abbiamo il catalogo dell'ultimo dei Santorio o Santori, e in questo catalogo ci sono due opere di Santorio, nessuna di queste è quella originale, sono tutte opere tarde, sono ristampe tarde, che vuol dire che nella stessa famiglia
1: non si conservavano più le prime edizioni.
3: Esatto, però sappiamo dal Settecento, da un biografo di Santorio, che c'erano ancora lettere che ne erano state arrivate. Io ne ho trovate diverse, soprattutto nella relazione con un medico contemporaneo, Ludovico Settala, che poi è il medico del Manzoni, il famoso medico del Manzoni, insomma, si conoscevano tutti, e qualcosa sta uscendo fuori.
1: Straordinario.
3: Però vorrei, ecco, concludendo, accennare una scoperta che ho fatto, questa sì molto importante. Santorio dice nel 25 che gli stanno rubando gli strumenti, e che quindi lui pubblica delle illustrazioni rozze, perché pubblicherà un grande lavoro su queste cose.
1: Non riesce a pubblicare,
3: però io ho scoperto chi è la persona che gli ha rubato le cose, e questa persona ha avuto accesso agli originali, e noi adesso sappiamo che Santorio ha inventato un altro strumento che questa persona illustra in quella piccola opera. Questo piccolo lavoro si chiama Del governo del vivere, di un medico che si chiama Bonomo, è un allievo di Santorio, ce lo dice Santorio, e pubblica tutto nel 1620. E nel pubblicare questi strumenti ci dice anche come venivano usati, le dimensioni di questi strumenti.
1: Quindi è una fonte importantissima.
3: È stata una fonte importantissima, è un'opera del 1620, quindi pubblicata 5 anni prima di Santorio. E Santorio viene citato minimamente una nota a margine, med stat sanctor. Quindi immagini,
1: questa è l'onestà intellettuale, sì. Quello che potremmo chiamare.
3: Beh, il minimo almeno, sì.
1: Sì, grazie. Ringraziamo il dottor Fabrizio Bigotti, è stato un piacere, buon lavoro, noi speriamo di risentirla, e credo proprio che non mancheranno le occasioni per rivederla in città, Capodistria.
3: Sarà, dicevo, un onore,
1: piccola
3: un piacere,
1: patria di Santorio Santorio. Grazie.
3: Grazie a voi.

0: E due pubblicazioni su Santorio che vedono entrambe il contributo di Fabrizio Bigotti, ci piace segnalarlo, sono state curate in occasione dell'anno santoriano dalla Biblioteca Centrale di Capodistria. La prima ha per titolo Santorio Santorio e Capodistria, con inclusa una mappa sulle tracce di Santorio in città, e il dottor Bigotti ne ha firmato la prefazione. L'altra è Santorio Santorio, metodo, errore, misura, sempre a cura di Peter Stocca e Tadej Suschel, e suo, cioè del dottor Bigotti, un profilo biografico di Santorio. E dedotti come siamo ora su questo illustre personaggio, andiamo a scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni, che lo sentirete anch'esso a che fare con la medicina.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Carissimo dottor Jung, si intitola in modo davvero accattivante il recente libro che la scrittrice Sandra Petrignani ha dedicato al famoso psicanalista svizzero, pubblicandolo con Neri Pozza. Che prospettiva dà Sandra Petrignani, che gli ascoltatori di Leggio lo sanno, una splendida narratrice, a questa grande figura di intellettuale? Ce lo spiega il nostro professore Luigi Tassoni, a cui chiediamo intanto se è di un ritratto che si può parlare a proposito di questo romanzo.
2: Sì, direi che si tratta proprio di un ritratto alla maniera naturalmente molto intelligente che al ritratto sa attribuire Sandra Petrignani, e anche a uno di quei ritratti che a me piacciono molto perché sanno andare con attenzione e passo accorto fra le pieghe di personalità complesse come sono quelle alle quali ci ha sin qui abituati Sandra Petrignani. Ricorderete il bellissimo romanzo dedicato a Duras, Margherita, appunto, e quello su Natalia Ginzburg, La Corsara, dei quali abbiamo parlato in passato. Ora, prima di tutto, il ritratto di Jung è disegnato con tratti essenziali dell'uomo carismatico che era, ovvero quelli di un uomo che grazie a questo suo carisma aveva una grande ascendenza sul femminile, per come giustamente ce lo propone Petrignani. Le donne che circondano Jung in tutta la sua vita, in specie negli ultimi anni, pare facciano gara per garantirgli, ciascuna a modo suo, una fedeltà esclusiva, ma anche percorsa dalla solidarietà che le lega le une alle altre, tanto da formare una sorta di circolo junghiano che con rispettive mansioni si occupa della vita domestica, dell'immagine pubblica, del grande psicanalista, dell'opera, del privato, oppure della salute.
0: E appunto riguardo a questo circolo, come lei l'ha chiamato, junghiano, viene da chiedersi in che modo il femminile domina nel romanzo e forse anche in che modo le donne intorno al pensatore carismatico ne sono dominate.
2: C'è un forte, fortissimo legame affettivo e insieme intellettuale, questo Petrignani lo racconta davvero molto bene, fra Jung e le numerose donne della sua vita, intendo quelle che lo frequentarono e ne furono pazienti e non per forza ebbero con lui un certo tipo di legame sentimentale. Ecco, un tratto messo in evidenza nel romanzo è il coinvolgimento erotico a vari livelli, e non solo nel caso notissimo, e qui solo sfiorato, di Sabine Spielrein, ma soprattutto nel caso di Christina Morgan, che invece occupa molta parte del romanzo, allieva, paziente, interlocutrice e in anni diversi amante di Jung. Ciò che Petrignani descrive è la profonda compenetrazione e l'intesa intima creatasi tra Jung e le affascinate presenze femminili. In che modo lui ne fosse affascinato, beh, questo forse rimane un mistero, forse è giusto che rimanga un mistero.
0: Il romanzo di Sandra Petrignani ha una doppia linea narrativa, c'è quella del racconto privato dello psicanalista e quello della stessa autrice. Dunque, in che modo si rapportano o si conciliano questi due momenti narrativi?
2: Sì, direi proprio che l'espressione del piano narrativo che scivola su un altro piano è la più corretta. Infatti si alternano due storie nel romanzo. Una è quella centrale, portante naturalmente degli ultimi anni e persino degli ultimi istanti di vita del grande psicanalista, integrati da sapienti incursioni nella memoria del passato. L'altro piano riguarda la storia della scrittrice che qui si chiama Egle e che ai giorni nostri è impegnata nella scrittura di un romanzo su Jung e in questa fase si lega di profonda amicizia all'anziana Lorenza, sua vicina di casa. Quando Egle spiega alcune circostanze della vita di Jung a Lorenza è come se le spiegasse a ciascuno di noi in modo molto diretto e devo dire anche in modo molto efficace.
0: In che modo o in che misura trapela in questo racconto l'opera di Jung?
2: Petrignani sceglie di non entrare nello specifico delle competenze junghiane, e questo lo fa capire già subito, però le fa trapelare appunto dal racconto della vita e del personaggio, dotato di una forte personalità e anche bisognoso di interlocutori alla sua altezza. Emergono dal libro le passioni di Jung, da quelle legate al suo lavoro di analisi psicanalitica, appunto come sappiamo i sogni, i simboli, ad esempio lo studio del mondo magico, alla letteratura e il suo legame particolare con gli oggetti ai quali è veramente molto attaccato, che è come se gli parlassero. Insomma, ne emerge l'immagine di uno Jung grande mago e incantatore, fermo nella sua idea dell'inconscio collettivo e nella ricerca di quelle costanti archetipiche che contraddistinguerebbero l'umanità come tale. Quando dico fermo nella sua idea intendo dire ben convinto della sua idea, ecco, che è un'idea che invece lo porta in movimento a raggiungere e a esplorare degli universi che prima di lui non conoscevamo.
0: In Carissimo Dottor Jung, soprattutto nella seconda parte, si cita spesso il lavoro costante ma faticoso per l'anziano psicanalista. A quali libri lavorava Jung?
2: Allora, naturalmente la stesura e la dettatura dei suoi ricordi che circostanziano le esperienze fondamentali di analisi dell'inconscio con e dopo Freud, perché qui ci viene raccontato il retroscena umano e biografico di questa parte del lavoro di Jung. Ricorderei anche il famoso libro rosso scritto tra il 1914 e il 1930 che approfondisce il valore dell'autoanalisi e pone lo stesso Jung al centro dell'attenzione. E infine è un libro dal titolo celeberrimo, L'uomo e i suoi simboli, a cui lavora fino agli ultimi giorni, cioè fino alla primavera del 1961, e che ha anche in buona sostanza un carattere divulgativo.
0: Il romanzo si conclude appunto con la morte dello psicanalista, 85 anni, era il 1961 e sarebbe particolarmente interessante sapere come viene affrontato il tema nel romanzo di Sandra Petrignani.
2: È proprio la morte, naturalmente le proiezioni sul vissuto dell'elaborazione della morte non potevano che occupare la parte finale del racconto. Nelle ultime pagine seguiamo Jung quasi 86enne, ancora al lavoro, mentre ha alle spalle un'opera sterminata. Petrignani lo immagina nella sua casa di Küsnacht, con lo sguardo rivolto all'amatissimo lago, quando ha abbandonato definitivamente l'amata pipa, tenuta spenta in bocca negli ultimi anni, e Petrignani ci ricorda la volontà di Jung di considerare la morte come un punto di partenza piuttosto che un epilogo. E lo Jung del romanzo vi si avvicina tra visioni e sogni e forse predizioni o anticipazioni senza particolari sofferenze sulla sua poltrona con lo sguardo rivolto alla sua collaboratrice ironica e affettuosa che si chiamava Ruth.
0: Ci lasciamo con la consueta lettura e sentiamo allora il brano che lei ha scelto per noi, tratto dal romanzo di Sandra Petrignani, Carissimo Dottor Jung, edito da Neri Pozza.
2: Allora, leggo proprio dall'ultima lettera che Jung ha scritto a una delle protagoniste, a una delle donne a cui lui era legata, appunto Christiana Morgan, di cui abbiamo parlato, che affettuosamente lui chiama Lady Morgana. Carissima, indecifrabile Lady Morgana, la prima cosa è esistere, nel senso che ci siamo detti varie volte, perché non è da tutti esistere, sai bene anche questo. E poi darsi un compito quotidiano e svolgerlo al meglio, senza trascurare i dettagli in tutto quello che ci circonda, persone e cose. Nello stesso tempo bisogna assolutamente prestare attenzione a ciò che avviene dentro di noi, essere coscienti, insomma, della vita in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
1: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

0: well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, non forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4, qui per traffico intenso si procede in coda tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code vengono inoltre segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Traffico incolonnato infine alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno, il GR di Radio Capodistria, in onda alle 12:30. Vediamoli. Allerta caldo nel paese. Visita a Radio TV Capodistria del viaggio del ricordo. La Commissione europea vuole rinforzare Europol. 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno, il GR di Radio Capodistria, in onda come sempre alle 12:30. A più tardi.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, oh yes, yes, indeed, yeah. Two Boost Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Il meteo e la viabilità.
3: La situazione sull'Europa centrale orientale, così come sulla fascia settentrionale dei Balcani, persiste un campo di alta pressione. Deboli correnti orientali convogliano sulla nostra regione aria secca e particolarmente calda. Le previsioni. Oggi cielo in prevalenza sereno, soffierà debole vento da est maestrale lungo la costa. Le temperature massime saranno comprese tra 33 e 37 gradi. Domani, lunedì, cielo sereno, soffierà vento da est, debole bora nel litorale. Le temperature minime andranno da 16 a 22 gradi, le massime saranno comprese tra 32 e 36, nella regione del Goriziano e nella valle del Vipacco fino a 38. Martedì, soleggiato e molto caldo, non si esclude la possibilità di temporali nella regione alpina nel pomeriggio. Mercoledì, inizialmente cielo sereno e caldo. Nel pomeriggio e in serata possibili rovesci e temporali provenienti da nord che interesseranno tutto il paese. Le temperature si abbasseranno e in serata soffierà bora nel litorale. Avviso, fino a martedì nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare regolare e generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Segnalati rallentamenti sull'autostrada del litorale prima di Postumia in direzione Lubiana. Code sono segnalate tra Lesce e Bled. Nel litorale sulla statale tra il valico di Dragogna e Capodistria per complessivi 10 km e sulla statale Santa Lucia Isola circa 3 km.
4: Radio Capodistria, sono le 12.30.
2: I fatti del giorno.
4: Benvenuti ai fatti del giorno, vediamo i titoli. Allerta caldo nel paese. Visita a Radio TV Capodistria del viaggio del ricordo. La Commissione europea vuole rinforzare Europol. 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto.
3: Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Nonostante l'avvicinarsi della pausa estiva dei lavori parlamentari, martedì prossimo si preannuncia una seduta straordinaria particolarmente intensa per la Camera di Stato. I deputati discuteranno due richieste dell'opposizione per l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta, una sul caso Black Cube e una sul presunto finanziamento illecito dei partiti politici. La prima proposta, sostenuta da Movimento Libertà, Sinistra e Vesna, mira a chiarire chi abbia commissionato e finanziato le registrazioni segrete effettuate dalla società investigativa israeliana Black Cube e a verificare eventuali tentativi di influenzare le elezioni parlamentari. La seconda riguarda invece i sospetti finanziamenti occulti ai partiti attraverso reti imprenditoriali e mediatiche e possibili flussi di denaro provenienti dall'estero. Dopo i record di temperatura registrati ieri in diverse località, la Slovenia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore. Tra oggi e domani sono attese temperature fino a 38 gradi e non si escludono nuovi primati per il mese di giugno. Una tregua arriverà soltanto da mercoledì prossimo, quando il transito di una perturbazione porterà temporali, un calo delle temperature e condizioni climatiche più sopportabili nella seconda parte della settimana. Maja Novak.
5: La Slovenia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che sta interessando il paese. L'Agenzia per l'Ambiente ARSO ha emesso l'allerta rossa per il caldo estremo nelle giornate di oggi, domani e martedì nelle regioni sud-occidentali, centrali e sud-orientali, mentre nel resto del paese resta in vigore l'allerta arancione. Dopo i record di temperatura registrati ieri in diverse località, le massime continueranno a salire fino a raggiungere tra oggi e domani valori compresi tra i 33 e i 37 gradi, con punte che potrebbero toccare i 38 gradi soprattutto nella valle del Vipacco e nel Goriziano. Secondo l'ARSO, ieri sono stati stabiliti nuovi record mensili di giugno in 5 stazioni meteorologiche. La temperatura più elevata è stata registrata a Dolegne, Priaj, Durcini, dove il termometro ha raggiunto i 37,4 gradi. L'esperta meteo Katia Kosiek-Michelec ha spiegato che un cambiamento è atteso soltanto da mercoledì pomeriggio. La mattinata sarà ancora soleggiata e molto calda, ma nel pomeriggio e in serata da nord arriveranno rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, che si estenderanno su gran parte del paese. Le temperature inizieranno così a diminuire e tornerà a soffiare la bora. Giovedì il tempo resterà variabile, con precipitazioni a tratti, mentre nella seconda parte della settimana il clima sarà più sopportabile e le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi. Nel frattempo è previsto un forte aumento del traffico sulle principali arterie stradali in direzione delle località turistiche. La società autostradale d'Arsi invita gli automobilisti a mettersi in viaggio con anticipo e verificare le condizioni del traffico prima della partenza. Nel pomeriggio, presso l'area di servizio di Studenez in direzione Lubiana, gli operatori d'Ars insieme alla polizia distribuiranno acqua e materiale informativo per sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di creare correttamente il corridoio di emergenza.
4: Fa tappa oggi a Capodistria la seconda edizione del Viaggio del Ricordo, l'iniziativa promossa dall'Agenzia Italiana per la Gioventù nell'ambito delle attività istituzionali previste dall'atto di indirizzo del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il progetto, in programma dal 26 giugno al 4 luglio, coinvolge giovani dai 18 ai 28 anni in un percorso formativo dedicato alla memoria del confine orientale italiano, dalla tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La delegazione è stata accolta in mattinata dalla comunità degli italiani di Capodistria in un incontro pensato come occasione di dialogo e confronto con la realtà della comunità nazionale italiana presente in Slovenia. La visita ha previsto inoltre incontri con le redazioni italiane di Radio e TV Capodistria per offrire ai giovani una panoramica sull'attività dei mezzi di informazione della comunità nazionale italiana. Si è chiusa con una piazza gremita il trionfo di Maida Schuschel, la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto e la 14ª del Festival della Canzone Inedita in Istroveneto, Dimela Cantando. La cantante ha conquistato il pubblico e la giuria con Aria, un brano autobiografico che celebra anche la forza espressiva dell'Istroveneto, lingua che il festival continua a promuovere e valorizzare attraverso la musica. Barbara Costamagna.
6: Piazza gremita buie per la serata conclusiva della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, tornato come da tradizione nella città che 15 anni fa ha visto nascere la manifestazione. Un evento cresciuto negli anni fino ad assumere una dimensione internazionale senza mai perdere la sua missione principale, valorizzare e promuovere la lingua e la cultura istroveneta. Protagonista della serata è stata la finale di Dimela Cantando, il Festival della Canzone Inedita in Istroveneto alla 14ª edizione, che ha visto salire sul palco 13 artisti provenienti da Croazia, Slovenia e Italia. A conquistare il primo posto è stata Maida Schuschel con il brano Aria, una canzone intensa e personale che le valsa anche il premio degli artisti. Il premio dell'Accademia per il miglior testo e quello del pubblico sono andati invece a Matteo Tromba con Per sempre nona. Al secondo posto, secondo gli spettatori, si è piazzata Istria ancora, mentre Aria ha ottenuto il terzo posto. Una menzione speciale è stata assegnata a Riccardo Bosazzi per Magari a pie senza monopattino. Il riconoscimento per la migliore esecuzione è andato a Stefano Ehring e a Matteo Tromba, mentre la giuria di esperti ha premiato Sonia con Nome Basto per il miglior arrangiamento e il miglior testo. Al termine della serata, visibilmente commossa, Maida Schuschel ha raccontato tutta la sua emozione.
7: Questa sera vincere è molto... Non so come spiegare, è molto emozionante e significa molto per me, perché la canzone che ho scritto parla di me. Questo è il secondo anno che partecipo e mi ha fatto molto piacere scrivere in lingua sloveneta e penso che lo farò avanti perché è molto bella, è molto dolce e penso che non bisogna perdere questa lingua, anzi dargli ancora più spazio.
4: Vediamo la pagina degli esteri. Un nuovo giro di colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbe iniziare a luglio e tenersi a Doha, in Qatar, dove dovrebbe essere affrontato il tema dei beni iraniani congelati. Lo hanno riferito a fonti di stampa araba, citando fonti proprie. La fonte ha riferito che a seguire il Pakistan ospiterà un ciclo di negoziati tra Washington e Teheran sulla questione nucleare, aggiungendo che il premier pakistano Sharif effettuerà una visita ufficiale in Iran il 2 luglio prossimo. Naim Qassem, leader di Hezbollah, ha duramente criticato l'accordo quadro tra Libano, Israele e Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità e ribadendo la prosecuzione della resistenza, oltre a ritenere inaccettabile il legame tra il ritiro israeliano e il disarmo del movimento. A Beirut, Hezbollah e i suoi alleati hanno denunciato l'intesa e il rischio di instabilità, mentre si sono svolte proteste contro l'accordo e dure critiche al sistema politico libanese.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Fare sempre più squadra tra polizia, dogana, procure e tribunali di tutta l'Unione Europea per contrastare il panorama criminale in continua evoluzione. È l'obiettivo delle nuove misure promosse dalla Commissione Europea. Secondo l'esecutivo comunitario, la criminalità sta diventando sempre più sofisticata, internazionale e digitale. Per affrontare i reati, le autorità competenti devono collaborare strettamente dall'inizio dell'indagine fino alla sentenza definitiva. Delio De Sardo.
8: Come dichiarato dal commissario europeo per gli affari interni e l'immigrazione, Magnus Brunner, si tratta di rendere il lavoro più semplice per chi si occupa della sicurezza e di contrasto al crimine. Il pacchetto comprende due regolamenti per rafforzare i mandati di Europol e di Eurojust, l'Ufficio europeo di polizia e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, una revisione dell'ordine europeo di indagine e delle modifiche al regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organi dell'Unione. L'obiettivo è migliorare la cooperazione tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, tra cui polizia, dogane e tribunali, nonché sostenere un maggior numero di indagini congiunte, accelerare i procedimenti penali e facilitare lo scambio di informazioni attraverso un quadro giuridico più chiaro e un minore onere amministrativo. Si pensa soprattutto a rafforzare il mandato di Europol con un aggiornamento radicale volto a garantire uno scambio di informazioni più efficiente e sicuro, affinché una condivisione automatizzata e più rapida consenta di collaborare in tempo reale sulle indagini. È stato inoltre incluso un supporto operativo più solido per gli Stati membri attraverso l'istituzione di uffici di supporto Europol in ciascuno dei 27 paesi. Prevista inoltre una maggiore cooperazione con le agenzie e gli organismi dell'UE e una cooperazione internazionale rafforzata con i paesi partner per affrontare la criminalità transfrontaliera globale. Il commissario europeo per la giustizia, Michael McGrath, ha annunciato maggiore sostegno ai pubblici ministeri e alle autorità giudiziarie. Eurojust sarà in grado di agire autonomamente per individuare i collegamenti tra i casi, anticipare e decidere sulla necessità di coordinamento, contribuire a risolvere le questioni di giurisdizione e supportare le autorità nazionali fin dalle prime fasi del procedimento. Infine, la Commissione ha proposto di aggiornare l'ordine europeo di indagine con una procedura rapida e standardizzata per la raccolta trasfrontaliera dai diversi stati membri in materia penale.
4: Il presidente serbo Vučić ha annunciato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane. Le dichiarazioni sono giunte nel corso di un comizio organizzato dal partito di governo. La Serbia è teatro dal novembre 2024 di un movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario di Novi Sad che ha causato 16 morti. Il movimento considera l'incidente una conseguenza della corruzione dilagante nel paese. Le rivendicazioni, inizialmente centrate sull'incidente, si sono poi trasformate in richieste di elezioni anticipate. La Commissione elettorale centrale del Kosovo ha reso noti i risultati definitivi delle elezioni parlamentari anticipate avvenute il 7 giugno scorso. Il presidente Radonjić ha dichiarato che a seguito di tale decisione i candidati hanno diritto di presentare ricorso contro la proclamazione dei risultati entro 48 ore. Partono ora le trattative tra i partiti per la formazione del governo e per l'elezione del presidente del Parlamento e del presidente della Repubblica. Il presidente statunitense Trump ha annunciato la nomina di Lance Schroyer, ex agente della Polizia Statale dell'Oklahoma, quale nuovo direttore dell'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement. Ex marine, agente con una reale esperienza operativa, leader di comprovata capacità, con decenni di esperienza nell'assicurare la giustizia ai peggiori criminali, Schroyer è stato congratulato anche dal segretario della sicurezza interna Mullen. La nomina è giunta dopo le dimissioni, avvenute a fine maggio, di Todd Lyons. Ieri sera all'estivo della comunità degli italiani Santorio di Capodistria ha preso il via la rassegna di eventi Estate Insieme, palcoscenico istriano sotto le stelle. Sul palcoscenico la locale mandolinistica capodistriana e la società Lino Mariani di Pola. Valmer Kusma.
9: Il pubblico ha gradito moltissimo lo spettacolo musicale andato in scena ieri sera all'estivo della comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Protagonisti la mandolinistica capodistriana di casa, diretta dal maestro Sergio Zigiotti, e le sezioni della società artistico-culturale Lino Mariani di Pola. Per la precisione, l'orchestra mandolinistica, diretta dalla maestra Clara Cerin, il coro femminile, diretto dalla maestra Giorgi Goldin, e i cori maschile e misto, sotto la direzione del maestro Ronald Braus. Molto vario il repertorio, tra cui brani e canzoni di Sergio Endrigo e di Nello Milotti. Positive le impressioni di Loretta Godigna, presidente e direttrice artistica della Lino Mariani.
10: Veramente sono soddisfatta, com'è andata la serata e anche di aver fatto questo scambio con la comunità di Capodistria. Ci ha fatto un grande piacere. Penso che tutti gli esecutori sono contenti.
9: L'evento Estate Insieme, palcoscenico istriano sotto le stelle, si articolerà durante il mese di luglio con una coda in agosto. Che cos'è in effetti? Sentiamo il presidente della comunità di Capodistria, Mario Steffè.
11: È una rassegna che unirà incontri tra le comunità, quindi tra le varie sezioni artistico-culturali dei nostri sodalizi, ma anche proiezioni cinematografiche, però sempre puntate alla storia del territorio, quindi alla comunità nazionale italiana. Ci saranno diversi concerti, ci saranno degli eventi teatrali e ci saranno anche dei momenti conviviali che intendono proporre lo stile italiano e il gusto italiano.
9: Tornando allo spettacolo di ieri sera, fuori programma il coro misto della Lino Mariani ha interpretato come ciliegina sulla torta il Va pensiero di Giuseppe Verdi, ottenendo i più vivi apprezzamenti del pubblico.
4: Radio Capodistria, ore 12:44 minuti. Si chiude qui i fatti del giorno, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Jaka Jagger. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra 45 minuti. Alle 13:30 infatti ritornano le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
2: Radio Capodistria.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Si rovina tutti i parchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: 10 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori proseguono i rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Causa del traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della 4, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Mira-Oriago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione del traffico alla rotatoria di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: Amici di Ora Musica, bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. In questo caso Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
1: Allora,
2: sono davvero contenta.
1: È il tuo primo singolo questo?
2: Eh sì, infatti sono super emozionata.
1: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
2: allora,
1: Silvia.
2: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio

0: È nata questa esperienza, c'è stata questa esperienza e proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha diciamo captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica e ha avuto l'ispirazione per questo singolo
1: Perché
0: che è
1: realizzare
0: Amore
1: questo
0: Digitale.
1: singolo? Ecco,
0: Sì.
1: mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
0: Ecco, io.
1: oltre al di fuori della musica, naturalmente, no? Cosa fai?
0: Beh, perché io faccio la conduttrice,
1: Sì.
0: quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce è
1: Beh, questa
0: una
1: cosa va, la
0: caratteristica.
1: musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo
0: Il mio
1: bagaglio.
0: curriculum,
1: Come no? Ma
0: certo.
1: poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare, quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più
0: Diventa un
1: interessante.
0: personaggio esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote o comunque chiamiamola capacità, è bello poterla
1: Certo,
0: anche far arrivare agli
1: sfruttare,
0: altri.
1: certo.
0: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social
1: Sì.
0: network, quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni perché è molto più facile.
1: Silvia, chi ti cerca in rete come ti trova?
0: Io mi chiamo Silvia Signore.
1: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
0: Con la
1: la
0: Y,
1: prima I.
0: con la prima Y, sì.
1: Esatto, ecco.
0: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
1: Sì.
0: Che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio
1: Un'altra
0: essere.
1: parte di
0: Esatto,
1: te.
0: esatto.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
0: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara. Lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Dillo alla Luna, sorriso.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio. Ora musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 13.30. Nonostante l'avvicinarsi della pausa estiva dei lavori parlamentari, martedì prossimo si preannuncia una seduta straordinaria particolarmente intensa per la Camera di Stato. I deputati discuteranno due richieste dell'opposizione per l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta, una sul caso Black Cube e una sul presunto finanziamento illecito dei partiti politici. La prima proposta, sostenuta da Movimento Libertà, Sinistra e Vesna, mira a chiarire chi abbia commissionato e finanziato le registrazioni segrete effettuate dalla società investigativa israeliana Black Cube e a verificare eventuali tentativi di influenzare le elezioni parlamentari. La seconda riguarda invece i sospetti finanziamenti occulti ai partiti attraverso reti imprenditoriali e mediatiche e possibili flussi di denaro provenienti dall'estero. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso sabato diversi miliziani del movimento sciita filo iraniano Hezbollah nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco in vigore e il recente accordo quadro sigillato da Israele, Libano e Stati Uniti per avviare un percorso verso un'intesa di pace. Secondo l'esercito, i combattenti erano armati con un missile anticarro e operavano nei pressi della cosiddetta zona di sicurezza istituita da Israele, nei dintorni della città di Nabatieh. L'esercito ha affermato di avere colpito il gruppo per neutralizzare una minaccia imminente, distruggendo anche una postazione di lancio di Hezbollah. È giunto in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con personale del Vigili del Fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso. Lo ha riferito il vice premier e ministro degli esteri Tajani, esprimendo riconoscenza a tutti i soccorritori che stanno mettendo in pericolo la loro vita per salvare quella degli altri. Le società cinesi dell'intelligenza artificiale stanno riducendo rapidamente il divario con i principali sviluppatori statunitensi anche nel settore della cybersicurezza, alimentando nuove preoccupazioni a Washington sulla competizione tecnologica tra i due paesi. Lo hanno reso noto fonti di stampa statunitense citando ricercatori del settore, secondo i quali un nuovo modello cinese è in grado di eguagliare in alcuni scenari le prestazioni del più avanzato modello statunitense per questo tipo di attività. Radio Capodistria, sono le 13.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 15.30 con le notizie flash. A più tardi.
1: Radio Capodistria, la tua radio.

0: rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova a causa di lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita inoltre al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code in direzione Milano a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione. Restiamo sulla 4. Si segnalano ostruzioni sulla strada nel tratto tra Spinea e Martellago Scorzè. Tra l'innesto con la 27 Martellago in direzione Padova, attenzione alla presenza di un veicolo in panne. Veicolo fermo anche sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana, e sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio in uscita allo svincolo di Udine Sud. Ricordiamo che sulla Brescia-Padova fino alle 17 è chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 15.30. La Confederazione dei Sindacati 90 ha rivolto un appello ai datori di lavoro affinché durante l'attuale ondata di caldo adeguino l'organizzazione del lavoro e garantiscano condizioni di sicurezza e tutela della salute per i dipendenti. Secondo il sindacato, quando le temperature elevate rendono il lavoro non più sicuro, le attività dovrebbero essere adattate e rallentate o, se necessario, temporaneamente sospese. Nel comunicato si sottolinea che i lavoratori non devono pagare con la propria salute il prezzo dell'ondata di caldo, né i datori di lavoro possono trarre profitto dal loro sfinimento. La Slovenia registra infatti il decimo giorno consecutivo con temperature superiori ai 30 gradi e l'ottava notte consecutiva con valori che non sono scesi sotto i 20, una situazione che secondo la Confederazione rappresenta un grave rischio per la salute, la sicurezza e la vita dei lavoratori. 10 persone hanno perso la vita oggi nello schianto di un piccolo aereo nei pressi della città francese di Nancy. L'ho reso noto la polizia francese precisando che non ci sono sopravvissuti. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto riferiscono i media, a bordo del velivolo si trovavano il pilota, 5 istruttori di paracadutismo e 5 allievi che stavano per effettuare il loro primo lancio con il paracadute. L'aereo è precipitato in un prato vicino a una strada che conduce a un centro commerciale. Non si registrano vittime a terra. Le autorità hanno transennato e chiuso l'area circostante il luogo dell'incidente per consentire lo svolgimento delle indagini. L'Iran continuerà a mantenere il pieno controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi durante un incontro con il suo omologo iracheno. Araghchi ha riferito di aver aggiornato il ministero iracheno sugli ultimi sviluppi del conflitto che coinvolge l'Iran e sugli sviluppi relativi al memorandum d'intesa firmato tra Teheran e Washington. Il capo della diplomazia iraniana ha inoltre affermato che una volta rimossi tutti gli ostacoli sarà ripristinata la piena operatività della navigazione attraverso lo stretto. È su questo che stiamo lavorando, ha concluso. Il Regno del Bahrein ha intanto lanciato un appello alla comunità internazionale affinché intervenga per fermare quella che definisce la ripetuta aggressione iraniana. Lo rende noto il Ministero degli Esteri bahreinita in un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale. In una nota diffusa in precedenza, il dicastero ha affermato che il continuo atteggiamento di sfida di Teheran nei confronti della volontà della comunità internazionale richiede una risposta ferma. Il Bahrein ha quindi invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a convocare con urgenza una sessione straordinaria e ad assumersi le proprie responsabilità garantendo l'attuazione della risoluzione 2817 con l'obiettivo di porre fine alle presunte aggressioni e chiamare gli autori a risponderne. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
6: e bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
5: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock che in copertina ha i Genesis, la promozione di Genesis, e negli stili di copertina leggiamo, leggiamo qualcosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, King Crimson, che come sapete insomma ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo Beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
6: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, gli King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, gli è venuto in mente di formare un super gruppo dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo super gruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
5: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà.
6: Hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp. Notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiasta
5: benedizione.
6: Ufficiale benedizione.
5: Bene, bene, bene. Desterà molta curiosità questo tour, e toccherà anche l'Italia, immagino, no?
6: Facciamo sapere le date perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 3 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
5: Un bellissimo tour. E allora ci è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da dove nasce tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo, Elephant Talk,
6: King Crimson.

0: E a Classic Rock On Air adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone. Stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare. E questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto col May, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare, e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock. E Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E poi ai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire di chi si tratta, Nando. Si tratta di sport, di musica.
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capoverde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti ci sono anche nel calcio.
1: Esatto.
0: E ci fa piacere che Capoverde emerga le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio Remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica-calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: con
1: come
0: Napoli no, hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia. E fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portar bene anche a Capoverde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la terra.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare oltre che con i suoni anche con le immagini, perché Marco è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video ovviamente nel web, ci sono tante puntate, ma noi come di consueto diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo 15enne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film con Music Supervisor.
1: Allora sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questa ragazza è morta a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Messa così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City.
2: Say what?
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio, che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. Onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che che venga apprezzata. Che...
2: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere, quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico, e quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
2: Senti, mentre con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie, direi uno, che si chiamava Unione Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, poi è stato, fortunatamente...
2: Questo è il vostro incontro da lì? Sì, sì, adesso sì. È un'altra coincidenza, perché...
3: Esatto, bravo. Forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco, sì. E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì. per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi, perché hanno invitato forse le persone giuste.
2: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vedi un film dove venne usata La cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì. Io non conoscevo, sì. Conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per le volte che cantante.
2: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo grazie. Tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.
4: Ti proteggerò

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera.

perché vanno a morire marrucchio e marrucchio non si volta mai là. La signorina che pensa a là, ah, American Express, Rambo dollaro che paga i prezzi, si nomina pulizia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto. Sulla 4 Brescia-Padova si segnalano tuttora rallentamenti con code per lavori in direzione Milano tra Peschiera e Sirmione. E restiamo sulla 4, ricordiamo che fino alle 17, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Figaro Villa a tutti i parchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: malamente.
1: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, si viaggia ancora a rilento e in coda a tratti sulla 4 Brescia-Padova a causa di lavori in direzione Milano tra Peschiera e Sirmione. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago con deviazione sulla rotatoria Marghera in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Baira Papà, il cocktail musicale esotico, tropicale di Radio Capodanno.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Il presidente russo Putin ha dichiarato che la Russia sta passando un periodo piuttosto difficile, che però ha insegnato tanto, secondo quanto riferito da fonti di stampa russa. Nel corso di un suo intervento alla conferenza del partito al governo Russia Unita, in vista delle elezioni parlamentari programmate nel settembre prossimo, Putin ha augurato al partito che ha in precedenza guidato di rivincere il voto. Il governo israeliano ha approvato all'unanimità la proposta presentata dal ministro degli esteri Gideon Sa'ar per il riconoscimento ufficiale del genocidio commesso contro gli armeni durante gli ultimi anni dell'impero ottomano. Sa'ar ha precisato che in questo modo Israele si unisce a 32 paesi che hanno adempiuto a un dovere morale, riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla. Ora la decisione dovrà essere votata dalla Knesset. Sa'ar ha aggiunto che non si tratta di un atto di rappresaglia per l'aperta ostilità della Turchia. L'ondata di caldo eccezionale continua ad interessare l'Europa, con temperature che oggi potrebbero raggiungere i 40 gradi in diverse aree di Germania, Polonia e Italia. In Francia le autorità sanitarie hanno reso noto che la calura record ha già provocato 1000 decessi correlati, la maggior parte dei quali tra le persone anziane. Secondo l'Agenzia francese per la salute pubblica, il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente con l'arrivo dei dati provenienti dalle case di riposo e dalle abitazioni private. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme. Il direttore generale Ghebreyesus ha dichiarato che circa 150 milioni di persone stanno vivendo condizioni di caldo estremo, con centinaia di vittime, scuole chiuse e reti elettriche sotto pressione. Il governo australiano ha reso noto che raddoppierà la multa massima che può imporre alle aziende proprietarie dei social media nel caso vengano trovate colpevoli di avere fallito il blocco dei social per i ragazzi, in quanto vi sono le prove che finora tale blocco ha avuto un effetto minimo. In parallelo, il governo rafforzerà il potere dell'ente regolatore di Internet in modo che potrà chiedere le prove di cosa le aziende hanno fatto per bloccare l'accesso agli under 16. Attualmente l'ente regolatore sta indagando su Meta per Instagram e Facebook, Google per YouTube, Snapchat e TikTok. Radio Capodistria, sono quasi le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Immaginare per rigenerare, questo è il titolo della 7ª edizione del Festival Nano Valbruna, forum internazionale dei giovani per la rigenerazione, ideato e curato dall'associazione Regeneration Hub Friuli e in programma dal 12 al 18 luglio a Valbruna, nel cuore delle Alpi Giulie. Una settimana in cui natura, formazione e networking si incontrano per immaginare un futuro più sostenibile e innovativo, con l'obiettivo di generare un impatto in grado di andare oltre i confini del Friuli Venezia Giulia. Protagonisti giovani dai 18 ai 35 anni che per una settimana parteciperanno ai percorsi formativi ideati da Regeneration Hub Friuli per parlare di innovazione, ambiente e sostenibilità grazie a incontri e workshop organizzati intorno ai tre pilastri che guidano l'associazione e il festival: formazione, divulgazione e opportunità per i giovani.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Aira papà.
7: Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagne e Sirmione. Lo stesso svincolo di Sirmione è chiuso per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifica internazionale, assaggio, anticipazione del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Nella nostra diretta domenicale, grosso modo nello spazio 18-19, replica serale, anzi notturna alle 2 del mattino e serale il martedì sera. Album Charts, come sempre, vi arriva qui la linea Fabili 1170-1170, leggendaria di questa leggendaria emittente che è Radio Capodistria, 1170 in AM, la radio con il sapore di una volta. C'è qualcuno fra voi, lo so, che è abbastanza giovane da non aver mai sentito la radio in AM, c'è ancora, andate a sentire l'emozione del suono della radio vintage. In FM Stereo RDS invece, con tutta la bellezza della stereofonia, 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB per un suono ancora migliore cercate Capodistria, siamo noi, non soltanto questa caldissima, rovente cittadina qui sulla costa adriatica. Il suono digitale vi arriva anche dal nostro sito web ufficiale, in streaming, completamente in chiaro, completamente gratuito, senza account, password, registrazioni. Importante, da altre parti vi rompono le scatole, perdete la privacy, i vostri dati, la carta di credito, tutto quello che volete, la faccia anche, però invece da noi no. Digitate semplicemente www.radiocapodistria.si e lì andate a trovare un player, basta schiacciare e parte tutto in automatico. Coordinate somministrate, siamo pronti a partire con la classifica. La prima, quella di quelle che noi vediamo, è quella britannica, poi quella statunitense, poi quella italiana, in coda il featured album, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company. Prima di entrare nella top 10 e sentirci tre brani per tre dischi e tre artisti, andiamo a curiosare nella zona bassa. Numero 100 c'è Sade con The Best of Sade. Io scelgo sempre qualcosa dal passato, ma qui ci sono due dischi che mi obbligano a una scelta. Numero 99, Private Investigations, la compilation con The Best of Dire Straits e Mark Knopfler. Numero 98, Dire Straits, con Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits. E allora, se parliamo del meglio, ci sta la title track di questa compilation.

Sultans of Swing, Dire Straits, quando si dice il suono di una grande, leggendaria chitarra. Mark Knopfler, 1978, pensate, in piena epoca punk, uscirvene con una band così, fregandovene delle tendenze, fregandovene dei suoni, è assolutamente entrare nella leggenda. Abbiamo aperto la grande album charts di oggi, classifica britannica, hanno due compilation, numero 99 e numero 98, e così entriamo nella top 10. Numero 10, The Highlights, firmato The Weeknd, la sua compilation. Numero 9, dall'America, Noah Kahan con The Great Divide. Drake con Iceman e il suo guanto di brillanti, che sembra quello di Michael Jackson, alla numero 8, e subito sopra c'è Michael Jackson alla numero 7 con Thriller. Numero 6, 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, festeggia le 400 settimane di presenza in classifica questa compilation. Parlando di grandi chitarre, anche quella di Lindsey Buckingham ogni tanto tirava fuori dei riff e dei giri di chitarra non male, come quello mitico di Rhiannon.

mitica Rhiannon dei Fleetwood Mac, da un disco storico che era Fleetwood Mac, l'album omonimo 1975. Come suona bene questa canzone? Classifica britannica: 50 Years Don't Stop alla numero 6, Olivia Dean, The Art of Loving alla numero 5, numero 4 Harry Styles, che dice che bisogna ancora e sempre andare in discoteca occasionalmente, però baciare tutto il tempo. Siamo d'accordo? Kiss All the Times, Disco Occasionally è il titolo dell'album. American Girls è questa serie di ragazze che a quanto pare hanno catturato i suoi amici e che lui racconta.

dedicato a tutte le eventuali ragazze americane all'ascolto o no, ai loro mariti magari, visto quello che canta Harry Styles. American Girls, Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 4 in Inghilterra, terza posizione di Essential Michael Jackson, in testa c'è ancora Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Ma la numero 2, nuova entrata, c'è Miles Smith che arriva da Luton in Gran Bretagna. Questo è il suo primo album, l'album di debutto, raccoglie dei singoli di grande successo come Stargazing, che oramai è da 2 anni che era in circolazione, quindi pian pianino è arrivato al disco. L'ultimo singolo in ordine di tempo, che è anche la traccia che apre il disco, si intitola My Mess.

0: My Man Slew e Miles Smith in uno spazio ideale che esiste in una zona d'ombra fra Shaboozy, per esempio, e fra i Mumford & Sons, a dir la verità, con questo brano che è uno dei singoloni e anche la traccia che apre il suo album My Mess, My Heart, My Life, il suo album di debutto questa settimana numero 2 nella classifica inglese. Passiamo a quella americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tantissime, come sempre ci accontenteremo di qualcosa intorno alla numero 100 per non sballare troppo le altre chart. Numero 200 c'è Daniel Caesar con Freudian. Se andiamo verso la centesima posizione, dove c'è Drake con Thank Me Later, per evitarlo accuratamente come sempre faccio, potremmo salire alla numero 87, dove c'è un disco di Taylor Swift che da un po' di tempo non sentivamo. Questa ne era la title track, Lover.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Lover. Lover Taylor Swift, quando ve lo dice così naturalmente vi mettete tutti in fila per diventare i suoi lover. Numero 10 nella classifica americana, Arirang BTS. Numero 9, Olivia Dean con The Art of Loving, che in quanto amore ha forse un approccio, diciamo, un po' più delicato, un po' più soulful, un po' più vecchia scuola come la sua musica. So easy to fall in love.

It's so easy to fall in love with me, aggiunge alla fine Olivia Dean dalla classifica ufficiale americana. Ci siamo ascoltata da The Art of Loving numero 9, numero 8 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, Michael Jackson, due dischi in classifica con Number Ones alla numero 7, Thriller alla numero 6, Noah Kahan ben piazzato anche qui con The Great Divide alla numero 5, Morgan Wallen anche lui due dischi in classifica, sta alla numero 4 con I'm the Problem, e nessuno smuove dalla zona alta della classifica Dandelion di Ella Langley, che oggi ci dice che è di nuovo tempo di scegliere il Texas. Se state pianificando una vacanza al caldo, nel deserto, con i cavalli, ecco, fate come dice lei, choose in Texas.

Insomma, se vi trovate al bar a bere del whisky da soli, state scegliendo il Texas. È un po' la formula che racconta Ella Langley in questo brano. Fra gli autori c'è anche la grande Miranda Lambert. Non a caso è un successone dalla classifica americana, numero 3 l'album Dandelion. Seconda posizione Drake con Iceman. In testa c'è You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo, che naturalmente è con noi in questi giorni con quello che è stato il nostro sigla single della settimana. Una collaborazione che nessuno si aspettava, una cosa assolutamente brillante. Robert Smith dei The Cure a duettare con lei, non me lo sarei mai immaginato, ammetto, e ne è uscito un capolavoro intitolato What's Wrong With Me.

0: Mi sa che tu sei quello che non va con me. Una canzone d'amore al contrario, solo così poteva esistere nella collaborazione fra Robert Smith, la voce dei The Cure, e Olivia Rodrigo, un singolo bellissimo da You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, disco al vertice della classifica americana. Siamo pronti a passare alla terza ed ultima chart che noi vediamo, quella italiana, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Federazione, mi sono mangiato mezza parola. Una top 100 anche questa, centesima posizione, c'è Fra Quintale con Regardez-moi. Noi ci fermiamo decisamente un pochino più su per ascoltarci della musica anche diversa che si può da questa classifica, dove non sono tanti i dischi internazionali ultimamente. Per esempio la numero 80 è una nuova entrata, fra virgolette, perché insomma qualche capatina in classifica già l'avrà fatto. What's the Story Morning Glory, addirittura nella sua 30th Anniversary Deluxe Edition. Ebbene, un disco che compie 30 anni e più, l'album storico degli Oasis, era il loro secondo disco in studio che conteneva dei successoni come quello che ascoltiamo adesso. Please!
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: non oggi almeno, dicevano gli Oasis, Don't Look Back in Anger, grande canzone dalla classifica italiana, zona bassa della classifica, ci siamo trovati questo loro storico album. Entriamo nella top 10, una top 10 che inizia da numero 10 con Joliet, Dio lo sa, secondo, numero 9 Amatore di Samurai J, numero 8 Bad Bunny con The Beat Rare Mass Photos e numero 7 c'è Achille Lauro con il suo Comuni Immortali. Sesta posizione, subito sopra Achille Lauro, ci troviamo anche Bresh con Mediterraneo dopo il mare, disco estremamente bello, questo va assolutamente detto, Brescia da un po' di tempo che come sapete ci ha conquistato e convinto e così continuiamo anche a sentirlo. Numero 5 invece c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, subito sopra a Brescia. Quarta posizione per Shiva con Vangelo, Tutta Vita Sempre di Olly alla numero 3, seconda posizione Joliet Tutto È Possibile, l'unica vera novità sta in testa dove c'è Ultimo con Il Giorno Che Aspettavo, il giorno che aspettava un sacco di singoli in circolazione compreso il suo Acquario molto autobiografico o questo che si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo, siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo per quanto concerne la nostra album charts di oggi, la classifica italiana che vede proprio al vertice il nuovo disco di ultimo, come dicevamo, intitolato Il giorno che aspettavo. Come simbolo, proprio in copertina c'è un simbolo dell'infinito a indicare che forse la fedeltà dei fan nei confronti di ultimo potrebbe essere appunto infinita. Allora, noi con questo praticamente ci stiamo avvicinando alla zona addirittura d'arrivo, zona tiriamo i remi in barca, dove andremo a parlare di quello che è il nostro featured album, il solo e unico album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. È il nuovo disco di una band britannica che esiste da un sacco di tempo, dal 1990, si chiamano Embrace, sono arrivati con questo ultimo album al loro ottavo disco in studio, se non mi sbaglio, o nono disco in studio addirittura, si intitola Avalanche, che significa valanga, e questa settimana ha avuto un po' un effetto valanga e francamente devo dire che un pochino mi dispiace. Vado a spiegarmi, dico un pochino mi dispiace perché questo loro album è finito praticamente fuori dalla classifica britannica, dove la settimana scorsa era entrato di prepotenza nella top 10, questa settimana mi aspettavo di trovarlo almeno nella top 20 o qualcosa del genere, ma invece se n'è proprio andato. In compenso invece è accaduto che quello che era il nostro album della settimana scorsa, Recreated, il primo disco dei Placebo, ricreato e rifatto da loro, è arrivato alla numero 14. Chissà, forse il pubblico inglese ascolta con troppa fedeltà album charts e quindi ci ha seguiti fin troppo alla lettera. Quindi, sentendomi in colpa per gli Embrace, sto scherzando, naturalmente ve li faccio ascoltare oggi con quello che è uno dei singoli estratti da questo album, Up In Your Feelings, che diventa una traccia e un singolo dal nostro featured album. Avalanche, Valanga, il nostro disco della settimana. Prossima settimana ce ne sarà un altro e come sempre lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4, anzi della sua permutazione estiva perché siamo in estate, cioè estate freschi, ce lo ascoltiamo nella fascia 17-17.30 per chi ci ascolta in nottetempo dall'1 all'1:30 del mattino. Con questo un ringraziamento al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, la fedeltà, eccetera, eccetera. Un abbraccio agli amici nottambuli da Andra F e naturalmente a domenica prossima, alla prossima Album Charts. Please! Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. È il disco nuovo degli Embrace, il loro nuovo album intitolato Avalanche.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova ancora rallentamenti con code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. È ora totalmente riaperto al traffico lo svincolo di Sirmione, chiuso in precedenza per lavori in entrata e uscita sulla carreggiata in direzione Milano. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio traffico intenso con code verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione sull'Europa centrale e orientale, così come sulla fascia settentrionale dei Balcani, persiste un campo di alta pressione. Deboli correnti orientali convogliono sulla nostra regione aria secca e particolarmente calda. Le previsioni. In serata e durante la notte il cielo sarà sereno. Le temperature minime mattutine saranno comprese tra 16 e 22 gradi. Domani, lunedì, cielo sereno. Il vento soffierà da est con debole bora nel litorale. Le temperature massime andranno da 32 a 36 gradi. Nel Goriziano e nella Valle del Vipacco potranno raggiungere i 38. Martedì, cielo sereno e molto caldo. Il vento soffierà da est. Non si esclude la formazione di temporali nella regione alpina nel pomeriggio. Mercoledì inizialmente il cielo sarà sereno e farà molto caldo, ma verso sera rovesci e temporali provenienti da nord si estenderanno su gran parte del paese. Le temperature si abbasseranno e la bora soffierà nel litorale in serata. Avviso, fino a mercoledì si registrerà un'elevata onda di calore nelle zone pianeggianti. Sarà particolarmente intensa nella regione del litorale, nella Slovenia sud-orientale e nelle principali aree urbane. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare regolare e generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. A causa di un incidente sull'autostrada del litorale nei pressi di Vrhnika, direzione Lubiana, il traffico è bloccato. Rallentamenti sono segnalati tra l'area di sosta di Studenez e Postumia in direzione Lubiana e tra Logatec e Vrhnika ancora in direzione Lubiana. Inoltre coda di circa 3 km sulla statale Šmarje-Capodistria. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Martedì intenso per la Camera di Stato. Visita a Radio TV Capodistria del viaggio del ricordo. La Commissione europea vuole rinforzare Europol. Il presidente serbo Vučić annuncia le dimissioni. Una buona serata a voi, iniziamo come sempre dagli interni. Nonostante l'avvicinarsi della pausa estiva dei lavori parlamentari, martedì prossimo si preannuncia una seduta straordinaria particolarmente intensa per la Camera di Stato. I deputati discuteranno due richieste dell'opposizione per l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta, una sul caso Black Cube e una sul presunto finanziamento illecito dei partiti politici. La prima proposta, sostenuta da Movimento Libertà, Sinistra e Vesna, mira a chiarire chi abbia commissionato e finanziato le registrazioni segrete effettuate dalla società investigativa israeliana Black Cube e a verificare eventuali tentativi di influenzare le elezioni parlamentari. La seconda riguarda invece i sospetti di finanziamenti occulti ai partiti attraverso reti imprenditoriali e mediatiche e possibili flussi di denaro provenienti dall'estero. La Confederazione dei Sindacati 90 ha rivolto un nuovo appello ai datori di lavoro affinché, durante l'attuale ondata di caldo, adeguino l'organizzazione del lavoro e garantiscano condizioni di sicurezza e tutela della salute per i dipendenti. Secondo il sindacato, quando le temperature elevate rendono il lavoro non più sicuro, le attività dovrebbero essere adattate, rallentate o, se necessario, temporaneamente sospese. Nel comunicato si sottolinea che i lavoratori non devono pagare con la propria salute il prezzo dell'ondata di caldo, né i datori di lavoro possono trarre profitto dal loro sfinimento. La Slovenia registra infatti il 10° giorno consecutivo con temperature superiori ai 30 gradi e l'8ª notte consecutiva con valori che non sono scesi sotto i 20 gradi. Una situazione che, secondo la Confederazione, rappresenta un grave rischio per la salute, la sicurezza e la vita dei lavoratori. Ha fatto tappa oggi a Capodistria la seconda edizione del Viaggio del Ricordo, l'iniziativa promossa dall'Agenzia Italiana per la Gioventù. Il progetto, in programma dal 26 giugno al 4 luglio, coinvolge giovani da 18 a 28 anni in un percorso formativo dedicato alla memoria del confine orientale italiano, della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La presidente dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari, ha illustrato ai microfoni di Maya Novak il significato dell'iniziativa e gli obiettivi del percorso dedicato alle nuove generazioni. Sentiamo.
2: Il Viaggio del Ricordo nasce per appunto ricordare la storia degli italiani di Istria, di Fiume, della Dalmazia. Ovviamente l'idea è quella di raccontare la storia e le storie di queste comunità, di quello che è successo, ovviamente dell'esodo, delle foibe, quello che prevede la legge del 2004, la legge del ricordo, ma c'è anche la volontà di capire come oggi le comunità italiane vivono la propria identità, ma anche l'identità europea all'interno di un territorio che, come abbiamo già iniziato a vedere in questi giorni, appunto rappresenta non soltanto appunto ciò che resta, insomma, del ricordo delle comunità italiane, ma rappresenta davvero un luogo dove per secoli le comunità, le identità, le lingue si sono mescolate, si sono contaminate. Quindi l'idea è quella un po' di fare un percorso a ritroso nella memoria, ma per raccontare un presente che oggi è un presente di assoluta convivenza armoniosa, di fratellanza all'interno della nostra comunicata, che appunto è l'Unione Europea. È qualcosa a cui il governo italiano tiene molto, ci tiene molto il ministro Abodi, che ci ha accompagnato nelle prime tappe a Trieste e a Re di Puglia ieri, e ovviamente è importante come percorso culturale e formativo per i nostri ragazzi.
3: Tra i partecipanti alla visita anche Andrea Pappalardo, selezionato come giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite, che ha condiviso la sua esperienza e il valore dell'iniziativa.
4: Partecipare al viaggio del ricordo permette di conoscere anche dei lati della storia del nostro paese, che magari per anni sono stati nascosti grazie anche agli incontri di questi giorni. Una parola che è riemersa più e più volte è quella del silenzio, un silenzio che ha caratterizzato la vita degli esuli, dei cari, che poi hanno trovato appunto il coraggio di raccontare una storia molto complessa. Io penso che questa sia una chiave sicuramente arricchente, la chiave giusta per conoscere gli avvenimenti storici, per avere anche una nostra identità e arricchire quello che è il nostro concetto di identità e di visione del mondo, e poi per raccogliere e rappresentare al meglio effettivamente la voce, le idee, le proposte dei giovani italiani e tutte le sfumature, le sfaccettature appunto dei giovani.
1: Diamo un'occhiata alle zone calde del pianeta. Il Regno del Bahrain ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché intervenga per fermare quella che definisce la ripetuta aggressione iraniana. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri bahrainita in un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale. In una nota diffusa in precedenza, il dicastero ha affermato che il continuo atteggiamento di sfida di Teheran nei confronti della volontà della comunità internazionale richiede una risposta ferma. Il Bahrain ha quindi invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a convocare con urgenza una sessione straordinaria e ad assumersi le proprie responsabilità, garantendo l'attuazione della risoluzione 2817 del 2026, con l'obiettivo di porre fine alle presunte aggressioni e chiamarne gli autori a risponderne. L'Iran intanto continuerà a mantenere il piano di controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi durante un incontro con il suo omologo iracheno. Araghchi ha riferito di avere aggiornato il ministro iracheno sugli ultimi sviluppi del conflitto che coinvolge l'Iran e sugli sviluppi relativi al memorandum d'intesa firmato tra Teheran e Washington. Il capo della diplomazia iraniana ha inoltre affermato che, una volta rimossi tutti gli ostacoli, sarà ripristinata la piena operatività della navigazione attraverso lo stretto. È su questo che stiamo lavorando, ha concluso.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Andiamo in Italia. È partito a Palazzolo sull'Oglio in Lombardia il primo convoglio della Fondazione FS Italiane, Ferrovie Statali Italiane, composto da carrozze panoramiche che consentono di viaggiare in treno osservando natura e ambiente circostante. Il treno percorrerà la linea tra Palazzolo sull'Oglio e Paratico Sarnico nella natura lombarda, arricchendo il programma di treni storici messo a punto dalle Ferrovie dello Stato. Alessandro Martegani.
5: 25 minuti su carrozze aperte per apprezzare la natura e le bellezze della Lombardia. È un'esperienza che vivranno i viaggiatori che saliranno sul treno Palazzolo sull'Oglio Paratico Sarnico, linea che celebra i 150 anni e che è stata scelta da Fondazione FS Italiane, la società di Ferrovie dello Stato che si occupa di treni storici, per far correre delle carrozze panoramiche. Si tratta di 3 carri pianali dismessi, recuperati e trasformati in carrozze panoramiche senza finestrini e tetto, che offrono così un contatto diretto con l'ambiente circostante. Si viaggia all'aria aperta aperta, immersi nei suoni e nei profumi della natura, vivendo il fascino delle gite ferroviarie di un tempo, una sorta di belvedere in movimento. Il viaggio di 10 km dura 25 minuti con un costo di 7,50 euro fra i campi coltivati, filari, boschi, il corso del fiume Oglio che accompagna il treno fino alle porte del lago d'Iseo. Una volta giunti a destinazione c'è la possibilità di proseguire la giornata con percorsi ciclopedonali, cammini lungo il fiume, borghi, iniziative locali. Il servizio ha preso via sabato 27 e proseguirà ogni sabato fino al prossimo 29 agosto con 8 treni programmati, 4 in una direzione, altrettanti nell'altra. La linea di carri panoramici non è però che una delle tante iniziative legate ai treni storici nel paese, un tipo di trasporto che ha preso piede soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Il calendario di appuntamenti in regione è partito a primavera con 38 eventi lungo alcune delle tratte più suggestive. Le partenze sono previste prevalentemente nei fine settimana con 3 circolazioni con locomotiva a vapore.
1: Croazia, l'amministrazione municipale di Umago ha accolto nei giorni scorsi i rappresentanti della società slovena DRM Technologies, intenzionata a realizzare un impianto per la produzione di filamenti per stampanti 3D. Il progetto verrà realizzato nella zona industriale di Ungheria. Valmer Kuzma.
6: La società slovena DRM Technologies intende investire 8 milioni di euro per costruire uno stabilimento ad alta tecnologia per la produzione, lo stoccaggio automatizzato e la logistica di filamenti per stampanti 3D. Come spiegato dai suoi rappresentanti al vice sindaco di Umago Mauro Jurman, l'edificio avrà la superficie complessiva di 3.668 metri quadrati. L'importanza del progetto non si limita all'investimento economico, ma comprende anche significativi effetti sullo sviluppo locale, sull'immagine del territorio e sull'occupazione. Nella prima fase è infatti prevista la creazione di 25 posti di lavoro con l'obiettivo di privilegiare l'assunzione di personale locale. Il processo produttivo sarà altamente automatizzato e si avvarrà di 20 robot industriali e di avanzati sistemi di gestione del magazzino. Gli investitori stimano che già nel primo anno di attività il fatturato possa raggiungere tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sostenibilità ambientale. Il progetto prevede infatti l'utilizzo di energia prodotta da impianti fotovoltaici e il recupero delle acque piovane che saranno impiegate nei processi tecnologici e nel raffreddamento dei macchinari. Entro la fine di ottobre dovrebbe essere completato l'iter necessario per l'avvio dei lavori, mentre l'entrata in funzione dello stabilimento nella zona industriale di Ungheria è prevista per aprile 2027.
1: Europa a fare sempre più squadra tra polizia, dogana, procure e tribunali di tutta l'Unione Europea per contrastare panorama criminale in continua evoluzione. È l'obiettivo delle nuove misure promosse dalla Commissione Europea. Secondo l'esecutivo comunitario, la criminalità sta diventando sempre più sofisticata, internazionale e digitale, e per affrontare i reati le autorità competenti devono collaborare strettamente dall'inizio dell'indagine fino alla sentenza definitiva. Delio De Sardo.
7: Come dichiarato dal commissario europeo per gli affari interni e l'immigrazione, Magnus Brunner, si tratta di rendere il lavoro più semplice per chi si occupa della sicurezza e di contrasto al crimine. Il pacchetto comprende 2 regolamenti per rafforzare i mandati di Europol e di Eurojust, l'Ufficio europeo di polizia e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, una revisione dell'ordine europeo di indagine e delle modifiche al regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organi dell'Unione. L'obiettivo è migliorare la cooperazione tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, tra cui polizia, dogane e tribunali, nonché sostenere un maggior numero di indagini congiunte, accelerare i procedimenti penali e facilitare lo scambio di informazioni attraverso un quadro giuridico più chiaro e un minore onere amministrativo. Si pensa soprattutto a rafforzare il mandato di Europol con un aggiornamento radicale volto a garantire uno scambio di informazioni più efficiente e sicuro, affinché una condivisione automatizzata e più rapida consenta di collaborare in tempo reale sulle indagini. È stato inoltre incluso un supporto operativo più solido per gli Stati membri attraverso l'istituzione di uffici di supporto Europol in ciascuno dei 27 paesi. Prevista inoltre una maggiore cooperazione con le agenzie e gli organismi dell'UE e una cooperazione internazionale rafforzata con i paesi partner per affrontare la criminalità transfrontaliera globale. Il commissario europeo per la giustizia, Michael McGrath, ha annunciato maggiore sostegno ai pubblici ministeri e alle autorità giudiziarie. Eurojust sarà in grado di agire autonomamente per individuare i collegamenti tra i casi, anticipare e decidere sulla necessità di coordinamento, contribuire a risolvere le questioni di giurisdizione e supportare le autorità nazionali fin dalle prime fasi del procedimento. Infine, la Commissione ha proposto di aggiornare l'ordine europeo di indagine con una procedura rapida e standardizzata per la raccolta trasfrontaliera dai diversi stati membri in materia penale.
1: Il presidente serbo Vučić ha annunciato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane. Le dichiarazioni sono giunte nel corso di un comizio organizzato dal partito di governo. La Serbia è teatro dal novembre 2024 di un movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario di Novi Sad, che ha causato 16 morti. Il movimento considera l'incidente una conseguenza della corruzione dilagante nel paese. Le rivendicazioni, inizialmente centrate sull'incidente, si sono poi trasformate in richieste di elezioni anticipate. La Commissione elettorale centrale del Kosovo ha reso noto i risultati definitivi delle elezioni parlamentari anticipate avvenute il 7 giugno scorso. Il presidente Ardoniki ha dichiarato che, a seguito di tale decisione, i candidati hanno diritto di presentare ricorso contro la proclamazione dei risultati entro 48 ore. Partono ora le trattative tra i partiti per la formazione del governo, per l'elezione del presidente del Parlamento e del presidente della Repubblica. Proteggere le risorse del nostro pianeta richiede un impegno costante, come dimostrato dall'Istituto UC e dalla catena commerciale Spar Slovenia, che durante una prima operazione subacquea hanno rimosso circa 250 kg di rifiuti, prevalentemente tessuti, corde e reti dai fondali. L'iniziativa, a cui seguiranno altri tre interventi nel corso dell'anno, si accompagna ad un accorato appello rivolto a tutti i frequentatori del mare affinché adottino comportamenti responsabili per la salvaguardia dell'ecosistema marino. Alessia Mitar.
8: La tutela degli ecosistemi sommersi rappresenta una priorità ecologica fondamentale, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia delle praterie marine, considerate tra gli habitat più preziosi e al contempo vulnerabili del litorale. Spesso scambiate erroneamente per comuni alghe, queste formazioni sono in realtà piante superiori dotate di fiori. Perfettamente adattate alla vita sottomarina, la cui presenza sui fondali è cruciale per l'equilibrio dell'intero ambiente. Il loro ruolo è multiforme, non solo generano ossigeno e agiscono come accumulatori di anidride carbonica, ma stabilizzano il sedimento marino e offrono aree vitali di rifugio, nutrimento e riproduzione per una vasta quantità di pesci, crostacei e altri organismi. Nonostante la percezione comune tenda talvolta a considerarle un elemento fastidioso durante le attività ricreative, la presenza di questa vegetazione è un indicatore inequivocabile di un ecosistema sano e incontaminato. La loro scomparsa, infatti, ridurrebbe drasticamente la vita subacquea e lascerebbe le coste esposte a fenomeni di erosione. La conservazione di tale patrimonio richiede pertanto la responsabilità di ogni singolo individuo, traducendosi in una corretta gestione dei rifiuti, in pratiche di ancoraggio nautico ponderate e nel rispetto generale dell'ambiente. La necessità di un intervento tempestivo è d'altronde confermata da recenti indagini scientifiche internazionali della Stazione di Biologia Marina di Pirano, in sinergia con altri enti sloveni e italiani, le quali evidenziano un rapido declino delle praterie marine nell'Alto Adriatico. Lo studio attesta infatti una riduzione del 30% di questa vegetazione nelle acque slovene, con perdite fino al 90% nel Golfo di Trieste, causate dal riscaldamento globale e da impatti antropici come infrastrutture costiere, dragaggi e pesca a strascico. Poiché la lentissima crescita delle piante richiede decenni per sanare i danni, la collaborazione scientifico-ambientale avviata nel 2024 unisce la pulizia dei fondali a campagne di sensibilizzazione per residenti e turisti.
1: Radio Capodistria, sono le 19:47 minuti. Si chiude qui il giornale della sera, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Daniel Matic. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Roberto Silian. Per quanto riguarda noi invece, l'appuntamento è fissato a domattina, ore 6:15, primo passaggio con le notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a domani.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano a causa del traffico intenso. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago per lavori in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Dopo 18 giorni di una sorta di warm-up, seppur le sorprese non siano mancate, i mondiali di calcio stanno per entrare nel loro segmento più accattivante, ossia nella fase di eliminazione diretta della competizione. Stasera a Los Angeles alle ore 21 in programma la prima partita dei sedicesimi di finale che vedrà opposte le nazionali di Sudafrica e Canada. Entrambe le squadre hanno finora conseguito il loro risultato migliore ai mondiali e di conseguenza una delle due per la prima volta disputerà almeno due turni nella fase di eliminazione diretta. Nei match dentro fuori vedremo pure la Croazia che nelle precedenti due edizioni è salita sul podio, seconda nel 2018 in Russia e terza 4 anni fa in Qatar. Per cui non vederla nei sedicesimi di finale sarebbe stata una grande sorpresa. La Croazia ha rispettato le attese ottenendo ieri la qualificazione con una vittoria per 2-1 contro il Ghana. Dopo aver colpito un palo con un tiro da fuori area del torinista Vlašić, i croati sono passati in vantaggio grazie ad una conclusione dalla distanza sferrata dall'interista Lucic al 31esimo minuto. Nella ripresa al 73esimo il Ghana, che era già qualificato prima della partita di ieri, ha pareggiato il conto con Lukasen. Il gol in un primo momento è stato annullato per fuorigioco, poi però è stato anche convalidato dall'arbitro canadese Fischer con l'ausilio del VAR. Ai fini della promozione alla Croazia era sufficiente anche un pareggio con una vittoria, sarebbe comunque finita almeno seconda nel girone. All'83esimo minuto l'intraprendenza dei croati è stata premiata dal colpo di testa di Vlašić che ha dato il successo alla squadra di CT Zlatko Dalic. La Croazia ha chiuso il secondo posto del girone e nei sedicesimi di finale affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La partita si giocherà a Toronto venerdì prossimo all'una di notte. La nazionale del Ghana è passata come una delle migliori terze. Sabato a Kansas City il Ghana affronterà la Colombia. Il gruppo L è stato vinto dall'Inghilterra che nell'ultima partita ha superato il Panama per 2-0. Due gol realizzati nel giro di 5 minuti dal 62esimo al 67esimo. Dopo che Bellingham al secondo gol nel torneo ha aperto le marcature, gli inglesi hanno raddoppiato con Kane. Deviazione aerea per la terza segnatura in questo mondiale di Kane che è diventato il miglior marcatore oltre time della nazionale inglese nella competizione ridate. Harry Kane ha raggiunto quota 11 reti scavalcando il mitico Gary Lineker. Nei sedicesimi di finale l'Inghilterra mercoledì ad Atlanta giocherà con la Repubblica Democratica del Congo che ha centrato una storica promozione. Nel gruppo K, Colombia e Portogallo hanno pareggiato 0-0, la Repubblica Democratica del Congo ha battuto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro per 3-1. Colombia prima, Portogallo secondo, Repubblica Democratica del Congo terza. La squadra africana ha vinto in rimonta in seguito al vantaggio dell'Uzbekistan firmato da Shomurodov, ex giocatore di Roma, Genoa, Spezia e Cagliari. I congolesi hanno capovolto la situazione nella ripresa con una doppietta di Wissa, primo gol su rigore. Doppietta di Wissa intramezzata dalla rete di Maelé. Wissa, che ha suggellato la qualificazione con un gol nei minuti di recupero, è giunto alla terza segnatura nel mondiale dopo il gol realizzato contro il Portogallo. Passiamo al gruppo J, nel quale assieme all'Argentina hanno raggiunto la qualificazione pure Austria e Algeria. Un pareggio nel loro scontro diretto stava bene ad entrambe e pareggio è stato. Un pareggio alquanto rocambolesco, diciamo così, in quanto giunto dopo 6 gol, dei quali 2 segnati nei minuti di recupero. Le due squadre si sono avvicendate nel vantaggio. Dopo l'1-0 di Arnautovic per l'Austria, l'Algeria ha pareggiato con Belgali. L'Austria è tornata avanti nel punteggio con Sabitzer. L'Algeria ha nuovamente pareggiato con Mares. Poi lo stesso Mares al 93esimo minuto ha portato in vantaggio l'Algeria. Gol che avrebbe eliminato l'Austria, nel contempo promosso l'Iran. Al 96esimo minuto però, probabilmente nell'ultima azione della partita, l'Austria ha ciuffato la qualificazione con la rete di Kalejic. L'Algeria venerdì affronterà la Svizzera a Vancouver, mentre l'Austria giovedì giocherà con la Spagna a Los Angeles. L'Argentina invece sabato giocherà contro Capoverde a Miami, ossia a casa di Leo Messi. Lo Hard Rock Stadium è dimora dei Miami Dolphins di football americano, per cui non è proprio il giardino di casa di Messi che con l'Inter Miami gioca al New Stadium. E a proposito di Inter, ieri per l'Argentina che ha superato la Giordania per 3-1 è andato a segno anche Lautaro Martinez che, trasformando un calcio di rigore, ha segnato il suo primo gol ad un mondiale. Messi è entrato in campo dopo un'ora di gioco, all'80° minuto su punizione ha firmato la sua sesta rete nel torneo di cui è capocannoniere, incrementando così anche il suo bottino di gol nella classifica marcatore di ogni epoca. Speciale graduatoria comandata da Messi con 19 sigilli. Motori, domenica densa di eventi, a Spielberg è andato in scena il Gran Premio d'Austria di Formula 1, ottava prova stagionale. Dopo il successo all'esordio a Melbourne è tornato alla vittoria l'inglese George Russell. Il pilota della Mercedes è partito in pole position, ha comandato la gara senza dare il modo al resto della concorrenza ad insidiare la sua leadership in Austria. Ci ha provato l'olandese Max Verstappen, il quale con la sua Red Bull è giunto alle spalle di Russell con 1,5 secondi di ritardo. Verstappen negli ultimi giri si è visto costretto anche a rintuzzare gli attacchi di Kimi Antonelli, giunto terzo con l'altra Mercedes. Antonelli resta al comando del mondiale piloti con 40 punti di vantaggio su Russell e 46 sul ferrarista l'inglese Lewis Hamilton, oggi appena quinto anche per un'infausta strategia adottata nei pit stop. Ottava l'altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Domenica prossima si corre a Silverstone. La MotoGP era ad Assen in Olanda per il 10° appuntamento con il Mondiale. Sulla pista olandese, definita l'università del motociclismo per le difficoltà tecniche che presenta, non è andata benissimo ai piloti italiani, anzi Marco Bezzecchi, fino ad oggi leader della classifica piloti, è caduto rovinosamente, per fortuna sembra senza gravi conseguenze. Pecco Bagnaia, appena diventato papà, è stato costretto al ritiro per un guasto tecnico della sua Ducati. Il successo è andato alla giapponese Ayogura dell'Aprilia. Oggi Ogura e lo spagnolo Raul Fernandez si sono invertiti i ruoli a cospetto della sprint race di ieri vinta da Fernandez. Prima vittoria in carriera per Ogura nella classe regina, nella quale il Giappone non vinceva da 22 anni dal trionfo di Makoto Tamada. I due della Aprilia Trackhouse hanno preceduto lo spagnolo Jorge Martin dell'Aprilia Ufficiale. Quarto di Gian Antonio della Ducati VR46. Settimo lo spagnolo Marc Marquez con la Ducati Ufficiale. Martin è balzato al comando della classifica piloti con un vantaggio di 7 punti su Bezzecchi. Prossimo appuntamento tra 2 settimane in Germania. Il francese Sébastien Ogier della Toyota Yaris ha vinto il rally dell'Acropoli, ottava tappa del mondiale rally. Ogier l'ha spuntata sul belga Thierry Neuville della Hyundai. Prima dell'ultima giornata, prima delle ultime 4 prove speciali, Neuville aveva 4 secondi di vantaggio. Esiguo vantaggio che non è stato sufficiente al belga per placare l'assalto del 9 volte campione del mondo. Ogier, al secondo successo stagionale, arrivando sempre primo, ha preceduto di quasi 1 minuto Neuville. Ogier non vinceva in Grecia da 15 anni. Terzo il giapponese Takamoto Katsuta della Toyota. In classifica piloti comanda il gallese Elfyn Evans della Toyota, giunto settimo. Evans precede di 7 lunghezze Katsuta. Ancora ruote con il campionato sloveno di ciclismo. Tutte le gare sono state accorciate causa le elevate temperature. Nella prova d'élite maschile sui 143 km, 22 in meno a cospetto di quelli previsti, ha vinto Roman Yermakov. A Gabri è assente Tadej Pogacar, il successo quindi è andato a Roman Yermakov che ha emulato Pogacar. Yermakov ha vinto la Pogacar nel senso che dopo diversi tentativi ha sfoderato l'attacco decisivo 90 km dal traguardo. Giunto in solitaria alla riva Yermakov della Bahrain ha preceduto di quasi 3 minuti il compagno di squadra Jakob Mrzel, campione uscente. Dopo oltre 6 minuti è arrivato il terzetto in cui Tilen Fingst ha vinto lo sprint davanti a Primož Roglič che venerdì si era imposto nel cronometro. Pallavolo, terza partita e terza vittoria per la Slovenia nel torneo della Nations League ospitato nel palazzetto Stožice di Lubiana. Dopo i successi sul Canada all'esordio e quindi sulla Bulgaria al tie break, ieri la Slovenia ha centrato un successo da 3 punti battendo il Brasile. Non solo, la Slovenia ha vinto in 3 set come mai era accaduto in precedenza in questa edizione della competizione. In gran spolvero Rok Možić, capitano di Verona, autore di 17 punti, e Tonček Štern, miglior miglior marcatore con 19 punti. 27 a 25, 25 a 17, 25 a 20 i parziali in favore della squadra alle dipendenze tecniche del coach italiano Fabio Soli. Slovenia che stasera nell'ultima partita del torneo giocherà con l'Italia, la quale arriva all'appuntamento da due sconfitte subite con Bulgaria e Ucraina e da una vittoria con il Brasile.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E abbiamo cominciato con questo brano programmaticamente intitolato Due Destini, perché appunto due destini sono protagonisti di questa puntata, accomunati da varie cose, anche se i loro mondi sonori e poetici sono abbastanza, diciamo, diversi, distanti uno dall'altro. Sono accomunati intanto dall'essere appartenenti, diciamo così, a una cosiddetta scena cantautorale romana. Sono entrambi appunto di Roma, entrambi nati nel 1968, a poca distanza uno dall'altro, perché uno in giugno, uno in maggio. Stiamo parlando di Federico Zampaglione, che sarà il protagonista della prima parte, e di Niccolò Fabi, quindi il protagonista della seconda. Perché parliamo di loro? Incominciamo appunto con i Tiro Mancino, perché i Tiro Mancino celebrano quest'anno i 25 anni da quello che il loro album, forse secondo me migliore, anche se ne hanno fatti di molto belli successivamente ma anche precedentemente, è un album comunque iconico. E invece Niccolò Fabi è proprio uscito col suo nuovo disco, quindi parleremo di questo. Dicevo, appunto, sono passati 25 anni dal lancio della descrizione di un attimo, il quinto album in studio dei Tiro Mancino, il primo poi praticamente a riscuotere consensi in termini di popolarità, anche grazie alla visibilità ottenuta sul palco dell'Ariston di Sanremo 2000 con il brano Strade, presentato in coppia con Riccardo Sinigaglia, e poi il brano che ascolteremo, diciamo, tra poco. Sulla scia del secondo posto ottenuto appunto al Festival nella sezione Nuove Proposte, il gruppo romano confeziona quindi un disco qualitativamente eccelso, impreziosito da canzoni entrate di diritto, diciamo così, nella cosiddetta hit parade, insomma, piazzate da Zampaglione, fra cui il brano che dà il titolo, insomma, al disco, questo Due Destini, utilizzato dal regista Ferzan Özpetek come tema centrale del pluripremiato film Le Fate Ignoranti. E, diciamo così, in poche parole, la descrizione di un attimo è un disco che coniuga lo spirito romantico e tradizionale di un certo cantautorato senza tempo con il desiderio di ricerca e sperimentazione tipiche della ventata di produzioni post nuovo millennio. Questo di fatto è un disco che segna l'inizio di un nuovo corso sia per la band che per la musica italiana. Nonostante il momentaneo scioglimento avvenuto praticamente poco prima della partenza della tournée collegata proprio a questo disco e all'imminente rinnovamento della formazione che vedrà comunque Federico Zampaglione come anima del gruppo, a partire da successivo e fortunato album in continuo movimento trascinato dal singolo Per me importante. Col tempo Zampaglione ha dimostrato di essere da sempre il cuore pulsante dei Tiro Mancino, basta ascoltare i dischi successivi per capirlo, anche se in questo lavoro si avverte proprio la partecipazione, ecco, il confronto con altri musicisti, nonché una maggiore predisposizione alla ricerca musicale, la volontà quindi di non relegarsi in un genere musicale preciso. Quindi testi e melodie si muovono all'unisono nella stessa precisa direzione, dando vita a una suggestione continua che prosegue di traccia in traccia, di storia in storia, come sentiremo appunto in questa parte. E diciamo che la descrizione di un attimo è un disco che colpisce praticamente già dal primo ascolto, perché ricco di sfumature, di retropensieri sofisticati, rari, dobbiamo dire, da riscontrare in un codice pop, sì allora, ma io direi anche e specialmente oggi. Un lavoro che segna sia l'inizio che la fine di un percorso, una linea sottile che continua a suscitare emozioni nel tempo, nonostante tutto, insomma, nonostante gli anni. Possiamo dire che veramente invecchia bene, come un buon bicchiere di vino pregiato anche. E appunto abbiamo cominciato con questo Due Destini, che è una delle canzoni più celebri poi dei Tiro Mancino. E il brano celebra un amore tanto profondo da sembrare eterno, ma è nato in un momento di solitudine e nostalgia, ripensando ai primi istanti di una relazione. Le emozioni iniziali, le passeggiate mano nella mano, con la paura che tutto possa cambiare. Il testo riflette quindi sulla paura del cambiamento, sull'importanza di restare in qualche modo fedeli a se stessi, alla propria relazione, affrontando insieme alla persona amata le sfide e gli ostacoli che il tempo porta con sé. Questa idea dei due destini che si uniscono, come si dice in un verso, simboleggia un legame indissolubile, un percorso condiviso che va oltre le incertezze
durezze e le prove della vita, insomma. Adesso lo abbiamo già citato prima, il brano che i Tiro Mancino hanno portato a Sanremo, questo Strade, che poi è stato il primo singolo estratto da questo album che vi presentiamo oggi, questo celebrato La descrizione di un attimo del 2000. Il brano, appunto, Strade, era ovvio che fosse il primo singolo, in quanto era sulla scia, l'album uscì sulla scia di Sanremo. Come dicevo anche prima, il brano vede la collaborazione del cantautore romano Riccardo Sinigallia. C'è da dire che, pur non ottenendo particolari piazzamenti in classifica, appunto si piazzò bene a Sanremo, vi dicevo, al secondo posto, ed è comunque la prima canzone del gruppo a ottenere una massiccia programmazione radiofonica, contribuendo quindi a lanciarne la carriera. E noi quindi ce l'ascoltiamo adesso, dalla descrizione di un attimo, Strade, Tiro Mancino.

Il secondo singolo invece estratto da questo album è proprio la canzone, secondo me, bellissima, forse una delle più belle canzoni degli anni 2000, ma io mi spingerei a dire anche proprio della musica italiana tout court, proprio il brano che dava il titolo, quindi la descrizione di Un attimo, brano che racconta la travagliata storia di due ex amanti che si rincontrano dopo anni per scoprire quanto entrambi siano cambiati. Il videoclip del brano, molto bello, tant'è vero che nel 2001 ha vinto anche il Rockstar Music Award, un videoclip diretto da Frankie High Energy e Riccardo Sinigaglia, che è impostato come una parodia delle sigle di chiusura dei programmi televisivi degli anni 70, di nuovo Tante scuse e Noi no, in cui i protagonisti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, nei panni di due romantici innamorati nonché di Tarzan e di Jane, interpretavano una serie di gag che finivano sempre male per Raimondo. E nel video della descrizione di Un attimo, la parte di Vianello interpretata da Valerio Mastandrea, mentre quella della Mondaini da Paola Cortellesi, mentre intanto la band, appunto il Tiro Mancino, affogavano nelle sabbie mobili della giungla. Ed è un momento di grazia quello, che però è destinato a finire, accennavamo già all'inizio del programma. Mentre MTV passa i video di Tiro Mancino, Francesco Zampaglione, quindi non Federico, e la bassista Laura Arzilli lasciano la band e aderiscono al progetto artistico di Sinigaglie, in rottura netta con Federico, appunto Zampaglione, da qui di Sinigaglie, in rottura netta con Federico, appunto Zampaglione, da qui in avanti, come vi dicevo, plenipotenziali.

prima di diventare importante, a sigillare quindi il breve momento di grazia e poi di dissidio fra i due, sembra quasi un gioco beffardo del destino. Comunque noi ce la godiamo tutta, rimane sempre una grande canzone, la descrizione di un attimo, il Tiro Mancino appunto, cioè Federico Zampaglione.

Un'altra perla di questo disco è il brano forse un po' meno conosciuta, ma anche questa uscì poi come singolo. Si tratta di Muovo le ali di nuovo. Una perla, vi dicevo, non solo perché si incastra alla perfezione in un disco pieno di piccoli gioielli come quelli che abbiamo già ascoltato, appunto la descrizione di un attimo, Strade o Due Destini, ma anche e soprattutto perché esprime con grande poesia una smania di cambiamento e rinascita. Il malessere della caduta legato alla voglia di rialzarsi immediatamente e intraprendere un nuovo percorso, un po' ecco il tema della canzone. E nel testo Federico Zampaglione cita esplicitamente il mito di Icaro, monito perenne quindi per tutti quelli che non si accontentano di posare i piedi al suolo. Tira due righe sul conto, come si dice in un verso, come fanno i viaggiatori abituati quindi alle partenze, avvezzi agli addii anche. Guarda come se fosse la prima volta ogni

singola vecchia cosa che lo circonda, a riprova del fatto che il viaggio di scoperta non è conoscere nuove terre, ma avere nuovi occhi, un concetto molto, molto interessante. Peraltro, di questo splendido brano esiste anche una riuscitissima versione alternativa con una strofa firmata da Fabri Fibra che riprende ed esalta anche, se vogliamo, lo spirito della canzone originale. Questo a volte, anzi a volte, sempre, secondo me, dovrebbe essere il senso di eventuali versioni di cover o comunque di duetti. E qui una nota dolente volevo stenderla, perché poi i Tiro Mancino hanno anche fatto un album con tanti duetti, molti dei quali, a mio giudizio, questo è un parere mio, non perfettamente riusciti, e purtroppo anche su brani iconici come quelli che abbiamo ascoltato, come Due Destini e altre. Ma vabbè, questo è un altro discorso, non mi ci voglio impelagare, e allora ascoltiamoci questa perla, come la definivo prima, Muovo le ali di nuovo, sempre dalla descrizione di un attimo, Tiro Mancino.

seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, dopo Federico Zampaglione, cioè Tiro Mancino, con la celebrazione appunto del 25esimo dal loro capolavoro, dal loro album iconico La Descrizione di un Attimo, e la volta adesso di un album nuovo di Zecca, di Nicolò Fabi, altro artista romano, che fa uscire questo bellissimo Libertà negli occhi. Azzardo l'idea che forse sia il suo disco migliore da tanti punti di vista, sia musicalmente parlando che dal punto di vista dei testi. L'ho fatto uscire, diciamo così, nel giorno del suo 57esimo compleanno, un disco composto da 9 brani, frutto quindi di un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo. E non si riesce, secondo me, a trovare qualcosa che possa somigliare anche solo vagamente a lui o alla sua musica, questo già in genere, al di là di questo disco. Ma comunque, presentandolo, Fabi ha avuto modo di dichiarare, vi riporto proprio le sue parole: scrivere canzoni alla mia età, e ricordiamo che Fabi vanta una carriera trentennale, è un po' cercare di far entrare il mare in un bicchiere, e aggiunge: si ha bisogno di una certa tracotanza e incoscienza per provarci. Eppure dobbiamo dire che anche alla sua età riesce benissimo a cristallizzare ancora una volta quei sentimenti primari a tratti adolescenziali, dando voce però a quell'amore che in fondo torna sempre al cuore gentile, per citare i versi di una sua canzone. Immaginate quindi uno chalet tra i boschi, la neve, un lago ghiacciato, pochi strumenti e compagni di viaggio con cui suonarli, fra i quali fra l'altro Roberto Angelini, altro cantautore e oltretutto suo ventennale compagno di musica. Hanno avuto modo di conoscersi già da tempo, quindi di raggiungere anche un certo affiatamento. E quasi come i 10 protagonisti della nota opera di Boccaccio, i quali in fuga dalla peste del 1348 che devastava Firenze si rifugiavano in una amena campagna, dando vita poi, come sappiamo, ai racconti, storie che sono rimaste immortali nella storia della letteratura, così anche il cantautore romano, i suoi amici, i suoi compagni musicisti hanno trovato rifugio per 10 giorni fra i boschi, proprio lontani dalla frenetica quotidianità comune a tutti noi, quindi vivendo insieme in un luogo isolato dal mondo, lontano dal caos, e trovando così quella complicità tipica di un viaggio fatto insieme. Fra l'altro, in copertina di questo disco troviamo anche un'istantanea di questi luoghi magici con un pallone arancione in primo piano. Libertà negli occhi, questo è il titolo, è un disco intimo introspettivo, a tratti necessario. Suona con poche parole e poche note, ma fa eco nell'ascoltatore, il quale riesce ad assorbire tutta l'energia di quei luoghi in cui il disco è nato ed è stato proprio registrato anche. E ci sembra quasi di guardare il mondo dalla vetrata di questo chalet, insomma, di passeggiare fra gli alberi secolari, assaporandone il silenzio. La montagna, con essa il disco, diventano quindi qualcosa quasi di sacro, insomma un rifugio in cui è possibile tagliare i fili di tutto ciò che non è essenziale. Solo noi, quindi la musica e le nostre fragilità. E anche stavolta Fabi è stato capace di creare con le sue canzoni, come dire, un mondo già veramente a sé, da intendersi nel suo duplice significato, quindi se vogliamo usare un termine dalla lingua greca, pharmakon, cioè un rimedio contro ogni male e veleno, una sorta, per intenderci, ecco, di pozione magica, perché spesso per guarire è necessario anche, ahimè, farsi male, e diciamo pure che spesso siamo molto bravi in questo. Vabbè, comunque abbiamo aperto, come vi dicevo, col brano che intitola il disco Libertà negli occhi, e la vita va dove va il tuo sguardo, abbiamo sentito un verso che diceva appunto questo, il dolce miele quindi della speranza di chi sa guardare oltre l'ostacolo con occhi nuovi, e dopo tanto vagare tra poli opposti, chiudere il viaggio scoprendo che la libertà a casa proprio nel qui e adesso, come spesso io dico, cioè nell'oggi, insomma, nel presente, in una vita che va attraversata in ogni piccolo istante. La meraviglia quindi nell'inatteso, del bello che arriva quando magari non te lo aspetti, proprio come questo disco, diciamo, zampillante di anima e di calore, diretto nei suoni, nei sentimenti, fatto di arte con la A maiuscola e non artefatto. Libertà negli occhi quindi è un risveglio dal torpore della coscienza, e ancora una volta Nicolò Fabi proprio si può dire che ci prende per mano, ci aiuta a mettere la vita in prospettiva. Ma ascoltiamo ancora un brano, anche questo è un bel titolo, L'amore capita.
ha una meravigliosa trama che cristallizza in una perfetta istantanea delle peripezie, incomprensioni, gioie e dolori di una relazione. C'è un'apertura quasi folk che declina dubbi, insicurezze, titubanze di chi affronta una storia buttandosi dietro le spalle le leggerezze della giovinezza e procede incespicando. Ci sono dei versi bellissimi che tra l'altro dicono: l'amore capita e decapita, perderei la testa adesso fosse in me, ma tra le conseguenze dell'età c'è che si improvvisa meno e si ricapitola, fermi, e stiamo fermi nelle nostre posizioni, nei nostri automatismi, per una mole di ricordi che ci curvano le spalle e ci bloccano le mani. L'amore capita. Niccolò Fabi.

Il primo singolo estratto da questo ultimo lavoro di Niccolò Fabi che vi stiamo presentando, Libertà negli occhi, era ed è Acqua che scorre, ed è un puro movimento. E visto che prima abbiamo citato Farmacon dal greco, continuiamo con questi rimandi, una sorta di Pantarei di Eraclito. Dai synth elettronici con cui apre il brano si passa alla chitarra e all'orchestrazione in un crescendo di sensazioni che si perdono nella poesia e nella melodia. Si dice acqua che scorre, sole che sorge, fumo che sale, la mela che cade, quasi come se fossero le parole istintive di un bambino. In questa sequenza di brani risulta proprio un incastro perfetto, il passaggio preciso con una scelta di posizionamenti che non è per niente casuale. È una sorta di storia dell'umanità che ci ha portato qui a distruggere ciò che di più prezioso abbiamo, quindi un brano che è un po' un manifesto a difesa dell'ambiente, di cui abbiamo più che mai bisogno. E Acqua che scorre, quindi un brano proprio dedicato al nostro pianeta, impostato come un dialogo dove vengono contrapposte due teorie sulle origini del mondo, cioè quella scientifica e quella religiosa. La seconda strofa è infatti una parafrasi del primo capitolo del libro della Genesi, spiegata da una prospettiva genitoriale e con tono didascalico. E quindi a questa complessità, diciamo, di racconti c'è proprio il bambino che risponde con lo stupore per ciò che la natura gli muove davanti agli occhi, che erano quei versi che vi citavo prima, appunto: acqua che scorre, sole che sorge, fumo che sale, la mela che cade, acqua che scorre, appunto, Niccolò Fabi.

Un altro brano, un altro bel titolo, questo Custodi del Fuoco, un altro brano di una delicatezza incredibile nella scrittura di cui è composta. I Custodi del Fuoco, una generazione quindi di persone che non si ritrova del tutto nella modernità che ci ha schiacciati. Ecco chi sono questi Custodi del Fuoco, che aspettano il tempo nuovo che arriva, ma anche si ricordano che cos'era la bellezza degli elementi che sono ancora da difendere. Quindi in qualche modo si ricollega ad Acqua che scorre, il brano che abbiamo ascoltato prima, per certi versi. Custodi del Fuoco va, secondo me, ascoltata un po' tutta d'un fiato, senza perderne però di vista il senso, avere quindi cura della parte attiva di noi che ci rende curiosi verso il mondo, anche quando magari coviamo dentro un briciolo di rassegnazione. Anche qui vi cito dei versi bellissimi, perché, ripeto, questo è un disco che trasuda veramente poesia. Non è detto che nuovo vuole dire che è buono, non è detto che vecchio vuole dire che è secco. Oscilliamo da sempre fra gli inutili estremi, tra i modernisti e i nostalgici tristi. Così chiosa appunto Niccolò Fabi, muovendosi con destrezza fra gli accordi di una chitarra sicura. E io direi appunto, con questa Custodi del Fuoco ci salutiamo, secondo me, bene, con poesia e con grande musica, quella appunto di Niccolò Fabi, di questo suo Libertà negli occhi che vi abbiamo presentato oggi. E io, come di consueto, vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di Melodi Italia e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ben ritrovati a Late Night Grooves. Questa sera sono lieto di farvi ascoltare Bette Gibbons, meravigliosa voce dei Portishead. Le radici dell'esordio da solista di Bette Gibbons si annidano nel passato, addirittura ai tempi in cui divenne vestale del trip hop a Bristol, appunto con i Portishead. L'elaborazione del disco cominciò poco dopo, quando lei si cimentava frattanto con la Sinfonia numero 3 di Henry Gorecki, sorretta dall'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca, diretta da Krzysztof Penderecki. La registrazione del concerto fu resa pubblica nel 2019. Da allora è rimasta nell'ombra. Si è concentrata sulla laboriosa preparazione del materiale destinato a Lives Outgrown, l'album in questione, ricavandone un brogliaccio dalle fattezze bizzarre dovute all'impiego di stravaganti fonti sonore. Un suono legnoso lo ha definito James Ford, produttore degli ultimi lavori di Blur, Depeche Mode, Arctic Monkeys e Pet Shop Boys, incaricato della rifinitura. Sul piano narrativo invece ci troviamo di fronte ad un bilancio esistenziale stilato alla soglia dei 60 anni, maternità, ansia, menopausa e mortalità, i temi conduttori indicati dall'autrice. Il risultato, fin dal primo accordo, è commovente. C'è qualcosa di etereo, di magico nella voce della Gibbons, e questo intero disco, pur non suonando trip hop, spiega il perché un tratto sonoro così piacevole, ma al contempo inquietante, ha reso il genere trip hop un fenomeno, proiettando i Portishead al successo globale. In questo lavoro Bette Gibbons fa un salto negli inferi del folk barocco e, supportata dal talento versatile del batterista veterano Lee Harris e dal produttore James Ford, Lives Outgrow è una testimonianza vivida del fatto che la voce della Gibbons è appunto tra le più importanti della storia della musica moderna, sia liricamente che sonicamente. Ecco dunque il fardello della vita, Burden of Life, titolo di un brano segnato da ritmo cupo, chitarra mesta, voce sussurrante e decorazioni dark da classica contemporanea. Gibbons confessa invece di avere il cuore logoro e stanco in Oceans, ballata elegiaca che sfocia in un bagno di spleen melodrammatico, ed descrive un dolore pagano da amore solitario nell'iniziale Tell Me Who You Are Today. Ascoltiamo quindi le tre canzoni sopracitate, The Burden of Life, Just Won't Leave Us Alone, così Bette Gibbons ci trasmette il peso della vita.

fuori dagli standard imposti dallo Star System, Bette Gibbons si è impegnata per costruirsi una dimensione privata in cui diventare adulta e invecchiare con consapevolezza. Non sorprende che Life's Outgrown, quello che può essere definito il primo vero album solista della cantante dei Portishead, sia un disco frutto di almeno 10 anni di note prese a margine, di spunti messi da parte per dopo, di ispirazioni suscitate dalla straordinaria quotidianità della vita che scorre, trasformata in musica con quello che capita di avere per le mani. Fatto sta che la prima volta in cui si è diffusa la voce di un suo lavoro solista, Bette Gibbons andava per i 50, mentre la pubblicazione del primo estratto da Life's Outgrown la vede quasi sessantenne. Una fase della vita disperata nella sua unicità, un concentrato di perdite e di addii forzati, un ponte a senso unico tra un prima concentrato di perdite e di addii forzati, un ponte a senso unico tra un prima che sembra infinito e un poi da giorni cinica.

letteralmente l'anima. Bad Gibbons ci stupisce quindi con una ricchezza di arrangiamenti e orchestrazioni di rara bellezza, ovunque maestosi ed evocativi, pensati per sprigionare al massimo tutte le potenzialità delle sue canzoni. Un folk che possiamo definire strano, sbagliato nel suo tripudio di archi, flauti, percussioni e persino cori di voci bianche, tanto che le due incursioni di chitarra elettrica e quella di organo ci sorprendono per la loro estemporaneità, a conferma che non c'è disco più distante dai Portishead e dai campionatori di questo. La sensazione di affanno, cari amici, permea Floating on a Moment, alleviata in chiusura da un coro infantile sostenuto dal clavicembalo. Passeggera di un viaggio non ordinario. La protagonista ammette di sentirsi quindi troppo spaventata per essere libera e conclude disincantando: tutto ciò che abbiamo è qui ed ora. Lost Changes, Rewind e Floating on a Moment, le prossime tre canzoni in scaletta. Bad Gibbons.

Oh.

E quest'ultima canzone era Floating on a Moment di Bad Gibbons. E a volte l'album sembra una colonna sonora potente di una scena ambientata su un letto di morte, a volte invece sembra un poema campagnolo sul disfacimento fisico, a volte ancora una raccolta di litanie esistenziali. Si può cantare del fatto che si sfiorisce, si soffre, si muore, e lo si può fare con grazia e mistero. In coda ad un simile tour de force emotivo, cari amici, affiora però uno scorcio di sofferta serenità. Amore mormorante soffia nel mio cuore quando puoi, è l'invocazione finale prima che Whispering Love sfumi tra risonanze rurali. È quindi come arrivare in un'oasi. Il flauto, il canto degli uccelli e le morbide percussioni portano ad uno stato di pace. Prima di Whispering Love però ci ascoltiamo For Sale, Beyond the Sun e Reaching Out. Vi lascio le ultime quattro canzoni tratte dal tanto atteso album solista di Bad Gibbons, che non costituisce affatto un facile ascolto, ma sfidando il quieto vivere si rivela più che necessario. Buon ascolto e buonanotte. Thank you.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria, che ti cambia la notte.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.
1: Thank you.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali, assaggio anticipazione del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Nella nostra diretta domenicale, grosso modo nello spazio 18-19, replica serale, anzi notturna, alle 2 del mattino e serale il martedì sera. Album Charts, come sempre, vi arriva qui la linea affabile 1170-1170, leggendaria di questa leggendaria emittente che è Radio Capodistria, 1170 in AM, la radio con il sapore di una volta. C'è qualcuno fra voi, lo so, che è abbastanza giovane da non aver mai sentito la radio in AM, c'è ancora, andate a sentire l'emozione del suono della radio vintage. In FM Stereo RDS invece, con tutta la bellezza della stereofonia, 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6. In radio digitale DAB, per un suono ancora migliore, cercate Capodistria. Siamo noi, non soltanto questa caldissima, rovente cittadina qui sulla costa adriatica. Il suono digitale vi arriva anche dal nostro sito web ufficiale, in streaming, completamente in chiaro, completamente gratuito, senza account, password, registrazioni. Importante, da altre parti vi rompono le scatole, perdete la privacy, i vostri dati, la carta di credito, tutto quello che volete, la faccia anche, però invece da noi no. Digitate semplicemente www.radiocapodistria.si e lì andate a trovare un player, basta schiacciare e parte tutto in automatico. Coordinate somministrate, siamo pronti a partire con la classifica. La prima, quella di quelle che noi vediamo, è quella britannica, poi quella statunitense, poi quella italiana. In coda il featured album, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company. Prima di entrare nella top 10 e sentirci tre brani per tre dischi e tre artisti, andiamo a curiosare nella zona bassa. Numero 100 c'è Sade con The Best of Sade. Io scelgo sempre qualcosa dal passato, ma qui ci sono due dischi che mi obbligano a una scelta. Numero 99, Private Investigations, la compilation con The Best of Dire Straits e Mark Knopfler. Numero 98, Dire Straits, con Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits. E allora, se parliamo del meglio del meglio,